0: I fratelli della smooth jazz italiana, The Brothers, per antonomasia sono sempre loro, Enzo e Gianni Lo Greco, detti anche i Substance, insieme alla voce di Melania ci hanno riproposto questo grandissimo successo che è stato di Pino Daniele in questa versione smooth, molto elegante, devo dire la verità, bravissime, io sto vicino a te sempre.
1: Questa è la musica di Jimmy Soft Smooth Noise.

E tutto iniziò da lì, proprio da lì. Eravamo a New Orleans, erano gli anni 30, 1935-36, e questo signore che si chiama Louis Prima iniziò a suonare questa canzone, si chiama Sing Sing Sing. E canta, canta, canta, che ti passa? Ma questa è la bellissima swing jazz music che spesso ci dimentichiamo di essere, ed era un modo di allora, diciamo, di divertimento, di allegria con questa musica stupenda. Ovviamente questa è una versione di Benny Goodman, quindi le grandi orchestre degli anni 40. E anche se c'è anche una versione cantata, tra cui tra i tanti che hanno la cantata anche le Andrew Sisters, e vabbè, perché no andare indietro nel tempo per riscoprire quello che sono stati gli albori del jazz, quello di New Orleans. Non è soltanto contemporary jazz, ma anche ancient old jazz, perché no. Ma la contemporary jazz qui a Cirimi Softly è quella delle ultime novità, come quella di Tim Boomman. E questa è Brazilian Night.

0: E ce l'ha fatta proprio sentire tutta questa notte brasiliana il bravo Tim Bowman, un musicista chitarrista americano che ha iniziato molto tardi la sua carriera. Praticamente soltanto nel 1996 ha cominciato ad avere i primi successi discografici e musicali. E qui l'abbiamo ascoltato con questa sua musica elegante, molto elegante.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

E oggi sono in vena evidentemente di nostalgie musicali, perché vado troppo indietro nel tempo. Addirittura prima siamo andati nel 1935-1936, adesso mi ripongo negli anni 90, tra il 90 e 2000, quando c'erano i Double. Ve li ricordate a questo gruppo eccezionale, molto eleganti, visto che abbiamo parlato di musica elegante, i Double?

brano di un'eleganza musicale incredibile. Questo è Kurt Malou, la voce solista del gruppo dei Double, che insieme al al trombettista Herb Albert ci ha fatto godere di questa meravigliosa canzone che era un po' nel dimenticatoio, ma sentite quanto è bella, quanto è elegante. Kurt Malou con Devil's Ball. A Chill Me Softly, ma torniamo alla musica, quella della meravigliosa sequenza musicale, scaletta di questo gruppo. Wow. Lui è Luck Segui, che è un chitarrista nonché musicista Costa Avoriano. Torna dopo tantissimi anni con il suo nuovo album, e da questo album ascoltiamo

0: sul manico della tastiera, ovviamente della chitarra, Luke Seguì o Luck Seguì. Apollo, estratto dal suo ultimo album che si chiama Symbiox Number 2. Queste atmosfere tipicamente mixate, africane, europee, c'è di tutto, veramente fantastico. Mi piace da morire, ascolteremo sicuramente tantissimi altri brani di questo suo ultimo lavoro, che poi farò una recensione ovviamente, e come al solito la posto sulla pagina di Chill Me Softly Smooth Night. Abbiamo una pagina Facebook dove c'è il consigliato della settimana, che è un LP che secondo me è, mio parere e giudizio, è uno tra i più belli del momento.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: e anche il nostro caro Craig Sullivan, che si fa chiamare Sir Spencer, questo è il suo pseudonimo, ci ritorna con una novità anche per lui. Sir Spencer, Espresso Noir.
1: La ricerca cambia musica con Tu Shine Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo.

Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tu Shine Jazz for SLA di Italo Leali. Tu Shine Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

Art Festival. È Italo Leali, ovviamente, con questo lunghissimo festival che non finisce mai, iniziato praticamente a inizio anno e finirà alla fine dell'anno, con tantissimi artisti sui palchi tra Viterbo e tutta la Tuscia in generale, e vi terremo sempre aggiornati su quelle che saranno i prossimi appuntamenti. Ma noi non ci dimentichiamo di in qualche modo aiutare Italo Leali e la sua grandissima, grandissima iniziativa di dedicare il jazz, il suo jazz, alla ricerca contro la SLA. Mi raccomando, tirate fuori un soldino, ma fatelo per la ricerca contro la SLA. E adesso è Louis Martin, Love in Blue Light.

0: Ricordo che siete sempre sintonizzati su questa radio, sempre allo stesso orario per ascoltare sempre lo stesso programma. No, ogni settimana è diverso, con tantissime novità, per cui vi invito a stare sempre attenti a quando ci sta la prossima puntata di Chilling Me Softly Smooth Night con il sottoscritto Patrizio Sicona, con voi a tenervi compagnia e a portarvi tutte le ultime novità. Ma per chi volesse riascoltare questo programma, io vi ricordo che sulla piattaforma di SoundCloud, proprio sotto Chilling Me Softly Smooth Night, quindi la pagina dedicata al programma, troverete sempre la puntata. Questa che state ascoltando la potete riascoltare quante volte volete, quando volete, su SoundCloud. Però c'è un problema, e questo problema ce lo racconta la nostra segretaria. Vai Enza l'intelligenza, dillo tu, su! Brava.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.
4: Lo senti?
5: Senti cosa?
6: Chilling Me Softly Smooth Night.
5: Cosa?
6: Chilling Me Softly Smooth Night.
4: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Adesso lo senti?
5: Direi di sì.
1: La musica elegante è su
7: Chilling Me Softly.
8: Smooth Night.
9: The best contemporary jazz in the world.
10: Chilling Me Softly.
11: Smooth Night.
12: I like Chilling Me Softly.
13: Smooth Night.
14: Chilling Me Softly.
15: Un programma di Patrizio Sicona.
0: No, io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Regia, questo me lo caccia via, come diceva Alberto Sordi.

meno attacchi di panico. L'unico tipo di attacco che possiamo avere è quello della buona musica. Ciao a tutti, scherzi a parte, eccoci nuovamente qui con Chilling Softly Small Night, il programma che vi aspetta tutte le settimane da questa radio, un appuntamento che vi vede sempre di più, sempre più attenti a quella che è la musica. Lo vedo perché mi scrivete su WhatsApp, mi mandate consigli, mi suggerite addirittura i brani. Ma adesso passiamo ad ascoltarla questa meravigliosa musica che viene da tutto il mondo, la migliore contemporary jazz, come quella di Richard Smith con Smoke and the Satin Strut.

sua novità, l'ultima singolo, l'ultimo uscito, l'ultimo singolo di Richard Smith, questo chitarrista di smooth jazz inglese, un cinquantino come direbbe il nostro amico commissario Montalbano, no? Ecco, un cinquantino. Ma poi, ascoltiamola questa meravigliosa musica, quella di Roberto Restuccia, dall'album del 2025 che si chiama Smooth.

Album del 2025, come dicevo, And Two Hearts è il titolo dell'album, e abbiamo estratto Smooth Commodity, che è in classifica in questo momento nelle migliori Smooth Jazz Chart. A proposito di Smooth Jazz Chart, ascoltate ogni tanto la Top 10 Smooth Jazz Chart su Chilling Me Softly Jazz Radio, la nuova emittente radiofonica tutta Smooth Jazz. Ma ne parleremo spesso e volentieri. Da un chitarrista a un chitarrista, quindi abbiamo ascoltato Richard Smith, Roberto Restuccia.

era il 1986 e la signora Chaka Khan usciva con questo successo. I Feel For You, ma oggi ce lo ripropone Nadia Straccia insieme

Recentissimo lavoro fatto dal nostro amico carissimo Nerio Poggi, conosciuto in tutto il mondo ormai come Papik. Questa è una sua invenzione, perché poi di fatto Papik è bravissimo a creare queste atmosfere musicali, si rifanno un po' al groove, all'acid jazz, al funky degli anni 70. E questa era appunto Nadia Straccia, una delle nuove del circo di Papik. Ma visto che abbiamo parlato di Chaka Khan, ma Chaka Khan dov'è andata a finire? Chaka Khan sta tornando! E questa è una chicca, un'anteprima, l'ultimo di Chaka Khan! Un singolo si chiama Chatzilla!

0: anche perché l'incisione è stata presa da qualche bootleg che gira sulla rete, ma ancora deve uscire questo nuovo singolo di Chaka Khan che ci allieterà sicuramente per tutta l'estate 2026. Chakzilla, ve lo ricordate? Godzilla? Godzilla, Godzilla, ecco, questo è Chakzilla.
1: Chilling Me Softly. Smooth Night. Un programma di Patrizio Sicona.
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
2: Tutti i colori del jazz.
1: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Smooth jazz, funky groove, black chill out e tanta altra musica di stile.
0: Eh sì, siamo un po' usciti fuori al binario, con Chaka Khan e via discorrendo. Per cui rientriamo in quella che è la smooth jazz, quella che è tipica di questo programma. Chilling Me Softly, Smooth Night, e lui è Dan Siuba, Onward and Up.

Tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania ve le porto immediatamente e devo ringraziare voi che mi scrivete e mi mandate anche delle dritte, come per esempio questo ultimissimo di Randy Sloan che si chiama Arrival ed è un ultimo singolo appena uscito. Dentro c'è anche la partecipazione del sassofonista Nerd Leon, oltre che ovviamente Randy Sloan, che è uno dei migliori chitarristi di smooth jazz del momento.

0: E quindi ringraziamo il solito Roberto, che ormai è diventato il mio consulente musicale. Grazie Roberto per avermi suggerito Randy Sloan col suo ultimo arrivato, Arrival, appunto, e il suo nuovo singolo.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
0: Ma la bella musica smooth jazz, contemporary jazz, non viene soltanto dagli Stati Uniti o dall'oltreoceano, o da oltre Manica, o da oltre Appennino e altre Alpi, ma anche dall'Italia, eh? E questo è un successo di Pino Daniele, cantato e suonato dai Soul Stance con Melania. E io

0: I fratelli della smooth jazz italiana, The Brothers, per antonomasia, sono sempre loro, Enzo e Gianni Lo Greco, detti anche i Substance, insieme alla voce di Melania, ci hanno riproposto questo grandissimo successo che è stato di Pino Daniele, questa versione smooth, molto elegante, devo dire la verità, bravissime, io sto vicino a te, sempre.
1: Questa è la musica di
2: Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
3: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
4: Secondo appuntamento per quanto riguarda la classifica dei migliori singoli. Un mese fa abbiamo fatto la classifica dei singoli per quanto riguardano gli anni 70. Questa settimana ci prenderemo cura di stilare la classifica degli anni 80. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti del sito soultracks.com, il punto di ritrovo degli amanti della musica black. Tra un mese, in chiusura di stagione di Black Coffee, ci sarà l'ultima classifica, quella degli anni 90. Come sempre, 15 posizioni, 15 fantastici brani che noi tutti amiamo. Partiamo dal basso, dalla posizione numero 15, Earth, Wind & Fire con Let's Groove.

0: E come ci ha ricordato Carla, 1981, il tredicesimo album per Morris White e gli Earth, Wind and Fire. Il brano che apriva l'album era Let's Groove, 14ª posizione per Chaka Khan.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: for you.
1: I Feel For You, canzone scritta da Prince, pubblicata nel 1979 nel suo album omonimo, ma la versione di maggior successo è quella di Chaka Khan, vincitrice anche di 2 Grammy, dove vede la collaborazione di Stevie Wonder con la sua famosa armonica a bocca. I Feel For You era la posizione numero 14, 13ª posizione per un gruppo storico della Motown, i Temptations.

Treat It Like a Lady, il primo singolo che Holly Woodson, sostituto di Dennis Edwards, ha cantato come voce solista. Era la 13ª posizione per i Temptations per quanto riguarda questa classifica dei migliori singoli degli anni 80. Dopo Diamond Life, con l'album Promises, Sade migliora ulteriormente il sound grazie anche a un team di architetti del suono. Un prodotto più intimo con un moderno R&B. Ascoltiamo un capolavoro, 12ª posizione per The Sweetest Taboo.

The Sweetest Taboo era Sade per la 12ª posizione. Uno dei più grandi successi di Anita Baker è stato Giving You the Best That I Got per l'11ª posizione.

0: L'undicesima posizione di Anita Baker chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco.

Qui facciamo parlare i numeri, oltre 120 milioni di dischi venduti, anche se qualcuno dice che le stime sono un po' al ribasso, 34 dischi di platino e 3 di diamante, 8 Grammy, incluso il premio album dell'anno, rendendo Michael Jackson il primo artista ad aver ricevuto 8 statuette in una sola serata, e fu anche il primo album a piazzare 7 singoli nella top 10. Solo per il singolo sono stati venduti negli Stati Uniti 14 milioni di dischi. La produzione è quella di vincente di Quincy Jones, la decima posizione per gli utenti di soultracks.com era Thriller di Michael Jackson. Un altro grande album, Pulp Rain. Per adesso ascoltiamoci la nona posizione, Windows Cry.

Era la nona posizione per Prince con Windows Cry. Il prossimo è uno dei brani iconici, di sicuro il più grande successo per Luther Vandross. C'è un bellissimo documentario che per adesso si può solo vedere sulle piattaforme di streaming americane, a breve uscirà anche qui da noi. Si chiama Never Too Much, come il singolo che andiamo ad ascoltare all'ottava posizione.

Ottava posizione per Luther Vandross, settima posizione per l'ex voce solista degli Harold Melvin Blue Notes, che dopo aver lasciato il gruppo intraprese la carriera solista. Qui siamo nel 1980 per Teddy Pendergrass e il quarto album, questa è Love TKO.

Settima posizione per Teddy Pendergrass con Love TKO, è la seconda volta che troviamo Sade Adu in questa speciale classifica. È l'album di debutto della band Diamond Life del 1984. Il singolo di maggior successo in assoluto è stato Smooth Operator.

pubblicato nei primi mesi del 1983 come secondo singolo estratto da Thriller. Billie Jean è uno dei 7 singoli dell'album a raggiungere la prima posizione in classifica di vendita, anche questo super premiato con 2 Grammy nel 1984. Per Michael Jackson la quinta posizione di questa speciale classifica votata dagli utenti di soultracks.com. Ai piedi del podio il brano considerato il più grande successo, nonché il brano simbolo di tutta la discografia di Prince. Alzate il volume, per la quarta posizione c'è Purple Rain.

Quarta posizione per Prince con Purple Rain. Siamo sul podio, a sorpresa. Alla terza posizione c'è una ballata scritta da Burt Bacharach nel 1964 per Dionne Warwick, ma ripresa nel 1981 per l'album di debutto di Luther Vandross, Never Too Much. Questa è House Is Not a Home.

Seconda posizione per la canzone che fu il primo grande successo di Anita Baker con la produzione di Michael J. Powell, Sweet Love.

Seconda posizione per Anita Baker con Sweet Love, e adesso la numero uno, come nella classifica dei singoli degli anni 70, troviamo lui, Marvin Gaye, con Sexual Healing.

Sexual Healing è stata registrata nel momento più complicato della vita di Marvin Gaye. Si era appena trasferito in Belgio dopo vari problemi con il fisco e la fine del suo secondo matrimonio. Depresso e con problemi di dipendenza della cocaina, incominciò a disintossicarsi. Dopo un tour in Europa si chiuse in sala di incisione con i suoi fedelissimi collaboratori per la registrazione dell'album Midnight Love, dove all'interno c'era anche questo grande successo. 1982 era Sexual Healing ed era anche la numero uno. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Adesso facciamo un veloce riassunto: alla 15ª posizione di Earth, Wind & Fire con Let's Groove, alla 14ª Chaka Khan I Feel For You, 13ª posizione per i Temptation, 12ª posizione per Sade con The Sweetest Da Fu, 11ª posizione per Anita Baker, 10ª per Thriller di Michael Jackson, 9ª per Prince, 8ª posizione per Luther's Vandross con Never Too Much, 7ª posizione per Teddy Pendergrass con Low TKO, la 6ª posizione è per Sade con Smooth Operator, la 5ª posizione Billie Jean con Michael Jackson, 4ª posizione per Prince Paul Turane. Adesso siamo nel podio: Luther Vandross con House Is Not a Home, la 3ª posizione. Seconda posizione Anita Baker con Sweet Love, la 1ª posizione Marvin Gaye con Sexual Healing. Erano i 15 singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio anche per la parte tecnica Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Questo è Black Coffee

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

Eccoci e buongiorno, buongiorno in questo venerdì che ha avuto un giovedì piovoso qui a Milano. Ieri sera abbiamo avuto dei tuoni che non finivano mai, insomma. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus, perché oggi è venerdì, avremo come al solito le nostre rubriche, avremo Marco Roma all'inizio, poi andremo ad ascoltare un ballo di Beppe, avremo i cantanti che si ripropongono, avremo le chiamate che

0: Radio Blinco Blanco Atri, poi Radio Mare Italia, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore TV. Queste tre radio mandano la trasmissione in replica alle 7:30. Mare Italia invece è in diretta con noi. Le altre radio le leggiamo con l'aiuto di Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: che sei nata.
1: Visto che c'è sempre il sole, fiore di maggio, siamo 4:36:39, un po' la manderemo adesso sto fiore di maggio, perché maggio sta finendo. Per Celeste, che ha mandato già il suo messaggio del saluto.

noi oggi ricordiamo John Fitzgerald Kennedy d'America. Ciao ciao da Marco Roma. Buongiorno. Sai che a volte io ti parlo, sai, un po' turbato e cambio voce, ma tu non lo meriti, io lo capirò. Buongiorno da Marco Roma.

0: E allora sentiamo se Marco Roma stamattina ci risponde. Sta suonando già. Buongiorno, voce non attiva. Siamo pronti anche per questo venerdì. Venerdì 29 maggio.
1: Sì, tutto sembra calmo. C'è la calma adesso.
0: Qui, ieri sera c'è stata una super pioggia qui a Milano.
1: Ma allora tutta l'Italia è successo.
0: Ah, tutta l'Italia, anche a Roma.
1: Guarda, io ero andato, questa la racconto, all'Apple Store perché sì. Il cellulare di mia figlia, che è nuovo, sì. Ha cessato di vivere, si è spento da solo. Quindi al negozio non sono venuti a ritirarlo in città, mi ha detto guarda Marco, devi andare all'Apple Store, quindi ho prenotato, sono stato lì. Mm-hmm. E al ritorno dall'Apple Store a casa, sì. Praticamente le macchine ferme con le quattro frecce sotto i ponti perché ha preso un vero diluvio, una sera grandinata
0: massiccia,
1: assurda. Sì, assurda, sì.
0: Ma anche qui a Milano è stato così, erano circa le 7:30.
1: È come da noi, uguale, identico, pure qua. Allora, io andavo via alle 7:30, sì, sto orario.
0: Gemellate erano, le.
1: Guarda, è strana sta cosa, coincidenza proprio.
0: Però il giorno tutto caldo e poi queste nuvole.
1: Però se a Milano ha fatto così, a Roma anche. Cioè, ha preso veramente quasi tutta l'Italia.
0: Però i meteorologi non l'avevano previsto questa volta.
1: Ma così no, era possibile, così era possibile.
0: Sì, perché detto, no. Verrà piovere, si rinfresca l'aria nelle zone montane, ma non in pianura. E invece anche in pianura. Bene, venerdì, che fa il nostro Damiano dal Vaticano?
1: Allora, tutta ieri sera, lui e la sua fidanzata si erano messi d'accordo per stare con noi qua adesso.
0: Sì, però stanno dormendo.
1: Si sono addormentati sicuramente.
0: Allora sì, sì. Stamattina
1: lui mi ha detto anche se dormirò voglio ascoltarmi la registrata dopo, sì, ecco. E quindi mi ha detto io ti do il titolo della canzone, mi ha detto ecco. Poi
0: parlate di me male o bene, però parlatene, ha detto.
1: Sì, sì.
0: Vero. Va bene, quindi è lui che stamattina dà la canzone che gli altri dovranno indovinare a Pontinia, dove Marco Roma stamattina si reca. Ecco, abbiamo già dei suggerimenti chi ci sarà ai 20 di sera di giugno, del 3 giugno, insomma.
1: Allora lui ha portato alla compagnia un Natale in casa Copiello di Edoardo De Filippo.
0: Sì.
1: Ha fatto tanti film come la serie, tutta la serie 2007-11 di Gomorra.
0: Sì.
1: Proprio attore protagonista.
0: Sì.
1: E lui è Nello Mascia.
0: Nello Mascia. Quindi mercoledì sera avremo Nello Mascia, già lo diciamo adesso, poi lo ricorderemo ancora lunedì e mercoledì. Intanto, tu sei già sul luogo questa volta o sei in viaggio ancora?
1: Sì, sto qua, già questa tutto pronto.
0: Tutto pronto, tutto infatti, tutto
1: sì, senza rumori. Sì, mi aspetto un attimo il collega che viene, ci andiamo al bar a prendere il caffè.
0: Ecco. Oggi Farouk, no, il mercoledì c'è Farouk, quindi oggi no.
1: Sì, Farouk è mercoledì.
0: Il venerdì chi c'è invece? C'hai, mi pare, due venditori di vestiti vicino?
1: No, i due della frutta, sto in mezzo a due della frutta.
0: Mezzo a due frutta, quindi insomma adesso sono arrivate le ciliegie che sono carissime.
1: Sì, è pieno, carissima. Vabbè, diciamo, la differenza di Milano quasi veramente la metà, forse a Milano almeno 7-8 euro al chilo.
0: Sì, minimo.
1: Sì. Se non nel doppio, qua 4 euro.
0: Allora, quindi ciliegie, frutta e vestiti. Noi i vestiti qua, dopo ieri sera, insomma, uno aveva già cambiato tutto per l'estate, però deve ripensarci. Perché vabbè, comunque sembrerebbe che l'estate rimanga ancora. Insomma, non scendiamo proprio giù, già oggi danno 30
1: però
0: gradi.
1: Però ho visto il meteo da meno di qua, oggi pomeriggio intorno alle 4, fa vedere ancora una goccia di pioggia.
0: Vabbè, andrà via questa goccia. E allora sì. Parliamo del Damiano del Vaticano, che ci ha dato il quiz insieme a Leonora, perché giustamente lui dà il quiz, però è la dedica nascosta, no?
1: Sì, è la dedica nascosta. Sì.
0: Nascosta, allora. Sì. Iniziamo, allora diamo il primo indizio.
1: Allora, intanto, è un
0: Salutiamo ATM Trenord, BMAS, le ricercatrici. Oggi è tutto sciopero da tutte le parti. Comunque te vengono con la macchina, quindi non c'è problema. E scioperi generali, treni, aerei, tutto c'è sciopero oggi, tranne Marco. E...
1: allora... È vero, oggi c'è sciopero dappertutto, è vero.
0: Sì.
1: Sì, sì.
0: Dunque, di...
1: non hanno revocato niente.
0: No, e anche noi oggi pomeriggio saremo in linea tra le 3 e le 5. Con...
1: praticamente penso che si sono svegliati in ritardo. Quindi io li aggiungo adesso. Aspetta,
0: vediamo, vediamo se riusciamo a fare la dedica in diretta.
1: Sì, sì, sì, accogliamo, li aggiungo subito. Allora, perché mi stanno chiamando, quindi
0: tu aggiungi.
1: Allora, hanno fatto, sì, sì, vediamo un po'.
0: Aggiungi un posto al telefono,
1: vediamo un po', vediamo un po'. Eccoli,
0: eccoli.
1: No, sono Damiano, Eleonora. Eccoli. Buongiorno, in ritardo, vi siete svegliati tardi?
0: Buongiorno. Avete multa da pagare. No. Buongiorno. Buongiorno, Damiano dal Vaticano.
2: Buongiorno a te.
0: Buongiorno, Eleonora da Roma.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, siete svegli? Sì, dai.
3: Sì, sì.
1: Eravamo 6-7 minuti che aspettavamo, però non si sono alzati, ragazzi.
0: Stavamo per... Allora, dunque...
1: Stavo facendo il quiz con la canzone, era proprio mentre stavo dando gli indizi, sono entrati.
0: Ecco.
2: Allora. Andiamo con gli indizi, va.
0: Andiamo con gli indizi della canzone che dobbiamo devo indovinare.
1: Allora,
0: per...
1: vanno bene tutti, ma solo Giuseppe, Eleonora e Damiano escluso, perché...
0: certo, sì. Allora, vai.
1: Allora, penso che secondo i gusti miei, tra i cantanti più forti e più bravi d'Italia, più importanti, più famosi.
0: Sì.
1: Allora, ti do l'indizio.
0: Sì.
1: Ti do il titolo, perché comunque non è facile dal titolo. Allora, una canzone d'amore buttata via.
0: Una canzone. Non è che si chiama Bianchi?
1: No.
0: Allora si chiama Rossi?
1: Ah, che bravo. Basta, chiudo. Basta, stop. Non facciamo più indizi.
0: No, vabbè, dovete fare. Altrimenti che. Vabbè, io pensavo che fosse Vasco Bianchi, poi mi sono corretto ed è Vasco Rossi.
1: No, è Vasco Rossi. E penso che il videoclip di questa canzone l'abbia girato come Piazza San Marco, sempre a Venezia, pure lui.
0: Anche
1: come lei. L'ha fatto pure, sì, sì, Annalisa con Marco Mungoni.
0: Sì,
1: penso di sì. Piazza San Marco, stessa cosa. Di notte l'ha girato poi,
0: Di notte.
1: Pasto Rossi di notte, sì, di notte. Bellissimo.
0: Bene.
1: Con il cappellino.
0: Sì, con tutto. Allora, ragazzi, ci prepariamo poi per il saluto delle 7:10, come al solito, per chiudere.
1: Allora, questa canzone, una canzone d'amore buttata via, è la dedica che Damiano la fa ad Eleonora.
0: Ecco, sono in diretta, quindi Damiano, fai. Dedico questa canzone.
1: Dedica, Damiano, parla.
0: Se sei in diretta, dai.
2: Eccomi.
1: Damiano, parla, sei in diretta, devi dire qualcosa ad Eleonora.
0: Signore e signori, Damiano dal Vaticano. Bravo. Damiano dal Vaticano dedica questa canzone ad Eleonora con tanta amora. Amore.
1: Se vuoi dirgli una frase, una piccola frase, poi parte la canzone.
2: Che io dire, che ti amo.
0: Che ti amo, evviva! Ci abbiamo l'applauso?
1: Applauso. Eleonora, sei contenta?
3: Sì.
1: Eleonora, dico una cosa veloce. Eleonora, tutte le volte che lui gli dedica una canzone, ma poi in videochiamata, perché io la vedo, lei si commuove e piange sempre. È molto sensibile. Capito, Giuseppe?
0: Sì, capito? Eccola qua che la faccio partire allora, ecco. Ragazzi, a più tardi.
2: A dopo.
0: Ciao, ragazzi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena anche questa mattina si trova a Dialogo nel Buio e naturalmente abbiamo una squadra di tante persone che sono venute a visitare questa mostra permanente. La prima persona che ci dice il suo nome è...
2: Simone.
1: Simone, allora tu Simone di dove sei? Di Milano?
2: Varese.
1: Ah, sei di Varese. Cosa fai di bello nella vita?
2: Sono sviluppo immobiliare.
1: Sviluppo immobiliare, giustamente siamo nella settimana del mobile, giustamente siamo qua. Allora Simone, per te come è andato il viaggio nel dialogo nel buio? Qual è stato il momento più panico o il momento più bello che hai vissuto?
2: Ma diciamo che sono stati momenti abbastanza simili perché era una situazione un po' alienante. Di base rispetto a quello che viviamo. Quindi direi tutto univoco, tutto molto diverso, tutto molto difficile.
1: Sì. Bene, sentiamo un'altra voce. Eccoci qua. Abbiamo la voce di Francesca, che non ti sento, però
3: Francesca.
1: Adesso sì. Francesca, per te invece sei anche tu di Varese? No.
3: No, sono di Milano.
1: Milano.
3: E sono qua per un evento aziendale. Sì. La nostra azienda ci ha regalato il dialogo nel buio.
1: Ah, ha detto sì, andate a vedere come stanno i ciechi.
3: Esatto.
1: Esatto.
3: Allora, ed è la seconda o terza volta che faccio questa esperienza qui a Milano all'istituto.
1: Quindi ogni volta impari qualcosa in più.
3: Sì. E ogni volta mi sorprende quanto ti possa estraniare, no? Questo buio a cui noi vedenti non siamo abituati.
1: Ecco.
3: Ma comunque insegna veramente a selezionare i canali attraverso cui arrivano le informazioni,
1: cioè le informazioni di alcuni canali che sono un po' addormentati.
3: Esatto.
1: Senti, ma...
3: E poi l'altra cosa che voglio dire, ci tengo tanto, è che le persone che lavorano in questo progetto sono sempre straordinarie e lasciano ognuno di noi un segno profondo proprio per la loro gentilezza, umanità e la capacità di entrare in contatto così forte con noi che non siamo abituati.
1: E dopo tante esperienze che hai fatto qui venendo altre volte, ti è capitato mai di dover prendere un non vedente per la strada e io ti posso accompagnare oppure no, altre cose o non ti è successo?
3: No, non mi è successo, ho avuto contatti ho un amico non vedente.
1: Sì.
3: E quindi mi sono abituata intorno ai 15-16 anni a offrire un aiuto che poi in realtà non era così richiesto.
1: No.
3: E quindi ho molto rispetto, nel senso che so che sono perfettamente in grado di muovere i loro passi, no? E
1: certo.
3: Quindi non intervengo per rispetto.
1: Ho capito, però nella città le difficoltà ci sono.
3: Lo so, lo immagino.
1: Ce ne sono tante.
3: Lo immagino, è una grande sfida.
1: Sentiamo un'altra voce.
3: Va bene. Grazie.
1: La voce, un attimo che arriva la prossima persona. Che, ecco, eccoci qua. Pronti via, la voce di?
4: Alessandro.
1: Alessandro, allora Alessandro è di Milano?
4: No, di Bussarsizio, provincia di Varese.
1: Conosco Bussarsizio, perfetto. È in provincia di Varese. E cosa fai di bello a Bussarsizio?
4: Io lavoro qui per Artisa assieme ai miei colleghi.
1: Sì.
4: E seguo la posizione di stabili residenziali.
1: Ah, ho capito.
4: Invece, oggi siamo qui per un team building.
1: E invece per il dialogo come sei capitato qui e cos'è che ti è piaciuto e non piaciuto di questo percorso?
4: Allora, siamo venuti qui per un evento di team building aziendale e mi è piaciuto molto come esperienza perché comunque ti dà una prospettiva di come può vivere una persona che non ha la vista, che ha perso la vista e sicuramente noi lo abbiamo vissuto in maniera molto limitata, però ti fa capire un po' le difficoltà o anche a livello sensoriale come può vivere una persona.
1: Bene, sentiamo ancora chi c'è che non ha risposto, non ha raccontato la propria esperienza. Eccoci qua, c'è la voce di
5: Alice.
1: Ah, Alice, oggi tante Alice ha avuto.
5: Eccomi.
1: Alice nel paese delle meraviglie, invece nel paese del buio come si è trovata? Tanto è la prima volta.
5: Devo essere sincera, mi sono un po' lanciata.
1: Ti sei lanciata?
5: Sì.
1: Sei di Milano anche tu?
5: Sì,
1: Alice?
5: Sono di Milano.
1: Perfetto.
5: Milano.
1: Ti sei lanciata nel senso che quando il buio è arrivato dalla luce...
5: E c'è stato il primo impatto un po' spaesante.
1: C'è stato un vuoto nello stomaco? Come diceva
5: no.
1: Cocciante?
5: No, però... Forse ero perché c'era... mi sono proprio lanciata perché ero ben seguita, quindi seguivo Patrizia.
1: Ecco, poi praticamente nella foresta hai sentito qualche profumo? Hai sentito
5: il profumo nella foresta? Sì, c'era il profumo dell'acqua, dell'umidità.
1: Sentivi l'umidità dell'acqua?
5: Sì.
1: Non ci ho fatto caso. E invece le piante?
5: Le piante le ho tocchicciate un po' tutte, ma non è che le ho riconosciute, ma lì perché non me ne intendo il pollice nero.
1: Ah, c'è il pollice nero.
5: Sì, però sono stata bravissima, ho riconosciuto, si può dire?
1: Sì.
5: L'alloro.
1: L'alloro, sì, quello degli arrosti, giustamente.
5: No, quella roba. No, beh, perché è stretta e lunga, quindi c'ha le punte, quindi ho pensato.
1: E invece, quando sei finita nella città, hai detto, poveri ciechi questi qua, cosa devono vivere durante
5: il giorno? Lì sì, perché è molto trafficata la città.
1: Perfetto, e quindi...
5: Però la macchina l'ho riconosciuta che era bianca.
1: La macchina era una panda, vero?
5: Era una panda, sì.
1: Non so se il colore, non so se era bianco.
5: Boh, mi è stato detto bianco, ma ho urlato io bianca, perché le pande, quel tipo di panda lì o è bianca o è verde.
1: E invece la moto, sai che moto era a questo punto?
5: Secondo noi era una moto Guzzi.
1: No, era un Harley.
5: No, veramente, un Harley?
1: Sì, un Harley, sì.
5: No.
1: Così mi hanno detto, però non sapevo così.
5: Non lo so, io avrei detto così una Ducati, di quelle vecchie però, vecchie.
1: Un Harley, una vecchia Harley.
5: Una vecchia Harley, allora... No, glielo dirò al mio collega.
1: Glielo dici. Allora, chi manca?
5: Nessuno, perché sono andati tutti a cambiarsi.
1: Sono andati tutti a cambiarsi, siamo rimasti soli di te. Allora,
5: sì, siamo soli.
1: Allora, visto che siamo soli, ti do la possibilità di farmi qualche domanda ancora extra sui non vedenti, sulle curiosità, anche magari quelle che non vorresti mai fare. Cioè, voglio fare una domanda, mi vergognerei, però con te non mi vergogno, ti chiedo tutto, qualsiasi cosa, dimmi tutto di te e... cosa vuoi sapere?
5: No, io volevo farvi un complimento perché siete dei supereroi probabilmente.
1: Ma oddio, supereroi, cerchiamo di barcamenarci in questo...
5: No, però siete bravi, molto.
1: Oddio, cerchiamo. E allora te la faccio io una domanda.
5: Sì.
1: Per te che importanza ha per il non vedente un muro?
5: Beh, in che senso?
1: Cioè, per noi i muri sono importanti.
5: Eh certo, io ho continuato a tocchicciare solo, cercavo solo muri.
1: Cercavi solo muri. Quindi anche noi con il bastone, soprattutto nelle città, serviamo sempre i muri.
5: Sì.
1: Solo che i muri purtroppo...
5: Sono sporchi.
1: No, magari fossero solo sporchi, per noi intanto non lo vediamo. Il problema è che i muri sono sporchi di altre cose, di motociclette, biciclette, monopattini.
5: Sì, è vero, è vero.
1: E quello per noi è veramente qualcosa di disdicevole, perché giustamente ci dà grosse problematiche. Bene, allora io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, saluto tutti gli amici che sono oggi con te e alle prossime volte. Grazie, a presto.
5: Grazie a voi.

0: pulsante.
1: Amici di Disabili International Radio, sono Marco Marvaso e sono un musicista, magari anche un po' in erba. Comunque, vi volevo parlare un po' di me, di come nasce questo progetto che ha preso vita nel lontano 2016. Però va molto a ritroso, nel senso che è iniziato tutto dalle ceneri della mia vecchia band, da quando mi sono allontanato nel 2010. Ci siamo un po' tutti persi di vista. Avevo vecchi testi, canzoni incomplete che io non sono mai riuscito a finire, che però, visto che io ero solo limitato alla batteria, ho dato vita prima di tutto a dei pezzi strumentali. Dopo, poi pian pianino, usando i campionatori, poi pian pianino ho imparato a suonare la chitarra e di conseguenza ci è andato dietro anche il pianoforte e la tastiera. Questi lavori sono rimasti completati fino al 2016 / 2017. Poi pian pianino, con l'avvento anche delle voci dell'intelligenza artificiale, ho deciso di riarrangiare tutto quello che avevo fatto in precedenza e rifare tutto da capo per farle diventare vere e proprie canzoni con l'intelligenza artificiale, che comunque si è addestrata a dovere, riesce anche ad avere una voce ottima su cui cantare. Essendo un musicista che sono un po' polivalente, mi adatto a fare tutto da solo, ecco. Ho un amico che è un tecnico del suolo, che ha una piccola sala di registrazione che mi aiuta a registrare, e questo è quanto. Mi trovate sui social, su Instagram come Mark82903, su Thread con lo stesso nome, su Facebook con il nome di Marco Marvaso. Questo brano nasce da un piccolo progetto che avevo in mente, che era quello di Camelot, una leggenda che a me mi ha sempre appassionato sin da ragazzo, e questo brano è uno dei tanti singoli che vanno a comporre l'album. Ed ora, come di consueto, ve lo presento. È stato il primo brano in cui io ho iniziato con la chitarra a fare gli arpeggi, a fare i primi virtuosismi, che non è per niente facile, e a fare dei riff molto più tecnici. E ve lo lascio come ascolto e spero che possa piacervi. Si chiama Rise of the Pendragons e parla appunto della, diciamo, l'ascesa dei Pendragons nel regno di Camelot. Buon ascolto a tutti.

0: a tutti pulsante.
1: Gli amici di Disabili International Radio. Sono Michele Capraro e voglio farvi ascoltare un mio brano, New Changes. Un brano che è nato da un momento della mia vita in cui ho dovuto fare dei cambiamenti. E sappiamo che i cambiamenti un po' ci scombussolano sempre. E credo che siano una buona occasione per metterci alla prova e migliorarci. Un saluto e un abbraccio, questa per voi è New Changes.

0: Sciopero generale oggi, ma noi non scioperiamo, noi siamo sempre qui in diretta con il capitano e Ginetta.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì a tutti i nostri radioascoltatori. Noi non possiamo scioperare perché noi siamo persone sempre presenti, sempre attente.
0: Ecco, faremo festa il 2 giugno, che non ci siamo perché il lunedì è 1, il 2 andrà la trasmissione dell'1, però insomma ci saremo sempre. Noi abbiamo
1: bene.
0: Quando è festa rossa, noi mandiamo la trasmissione del giorno precedente. Insomma, poi qualche radio non la manda, qualcuno la manda. Come alcune radio scelgono di mandare la nostra trasmissione anche il sabato e la domenica, vuol dire che gli sta bene anche riascoltare le cose già vecchie e rifatte. Buongiorno al capitano.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccolo.
0: Allora, noi ieri sera col capitano verso le 7:30-7:40 siamo stati investiti da un diluvio universale, no?
1: Ma dove eravate?
2: Giuseppe, a me non mi ha investito nessuno.
0: Io ero a casa, quindi no, però anche tu eri a casa.
2: No, non ero a casa. Diciamo.
1: Quindi a voi in qualità di milanesi.
0: In qualità di Milano, ieri sera verso le 7:40, quella canzone di Battisti, 7:40, è arrivato
2: un nubifragio.
0: Lei dov'era, capitano? Però eri dentro, non eri fuori ai tavoli famosi.
2: No. Possiamo dire, era pubblicato, vero?
0: Possiamo dirlo.
2: Era da Silvia.
0: Da Silvia.
2: Silvia. La poesia. La Siviglia, la città spagnola.
0: Siviglia, sì.
2: A mangiarmi il prosciutto iberico.
0: Sì, il famoso prosciutto iberico. Oh, bello.
1: Bellissima Siviglia. Sai, capitano, che io da grande vorrei andare a vivere lì.
0: Come da grande?
1: Da grande, no, il mio sogno nel cassetto è andare ad insegnare nelle scuole
0: spagnole,
1: italiane a Siviglia, per poter stare lì un po' di tempo, insomma, ecco.
0: Ah, ecco.
1: E mi sto informando per capire come si fa.
0: Ecco.
1: Quindi vediamo se ci riesco. Poi mi chiamate da lì, insomma.
0: Chiameremo.
2: Devi cominciare a cantare qualche canzone in spagnolo.
0: Ma già lo fa.
1: Ma lo faccio già. Questo non c'è dubbio, moderne e anche antiche.
2: Allora, mettiamo le canzoni in spagnolo.
1: Moderne, anche quelle antiche, classiche. Devo cominciare a scrivere qualche canzone in spagnolo.
0: Quelle già esistenti.
1: Così, farò le versioni di tutto, farò le versioni in spagnolo.
2: Come si chiama quel cantante spagnolo famoso?
0: Julio Iglesias.
1: Anche Luis Miguel. Guardate Luis Miguel, i tempi. Noi ragazzi di oggi, noi.
0: Allora, scegliamo intanto un brano, perché dopo avremo anche la richiesta
1: di Dennis.
2: Di Dennis.
0: Una volta sola si è scordata di te, ormai si ricorda sempre. Vabbè,
1: allora, hai visto?
0: Allora, dunque, che brano scegliamo?
1: Mettiamo un brano dedicato all'estate, dai. Ci dovrebbe essere un brano che si chiama Mare Malinconia, con Loredana Bertè e, se non sbaglio, Franco 126. Che Mare Malinconia ti dovrebbe già,
0: vediamo. Sì, perché mi ricordo che è uscito.
1: Sentiamoci questo, che io amo la Bertè.
0: Mare Malinconia. Mare Malinconia. Ma eccolo qua, sì. E allora lo facciamo partire subito, eccolo qua. No, scusa, non ho capito perché mi parte fiori, mi è partito Fiori di Maggio, vabbè.
1: Ma che è? Ma che è?
2: Ma che è? Boh. Aspetta, ora siamo quasi a giugno, guarda che maggio.
0: Eccolo qua, adesso è partito, il secondo.
1: Ok.
0: Eccolo qua.

0: verso la scogliera.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi.
1: Prima di diventare vento e non tornare più.

0: Mare, malinconia, beh, come sentite la Lorena Bertè si adegua a tutti i tipi di musica, no?
1: Si difende bene, si difende sempre bene.
0: Dall'alto dei suoi 70 e 76? Sì,
1: 50, penso proprio di sì.
0: 76 anni. Bene, sono le 5 e 25 e 59 secondi, è il momento di...
1: Dei saluti del nostro amico.
0: Ecco qua, allora.
2: I nostri saluti nordici dell'est.
1: Ciao Danny, buongiorno.
0: Allora, dunque, ma ieri sera a Lesina c'è stata la pioggia oppure no?
1: No, invece qui il tempo bellissimo.
2: A sud no, niente.
0: Niente.
1: No.
2: Neanche in Francia, niente.
0: In Francia? Che c'entra? Ah, in Francia...
2: Noi siamo una radio internazionale, radio...
0: Sì, disabili... No, c'è stato Sinner che...
2: Messaggio, buongiorno. Ha perso. Ha detto che forse ci ripensa, perché ha ascoltato il capitano, ha detto forse ritorno in Italia.
0: Ah, così, dai, soldi.
2: Dice che va al comune di Bolzano a chiedere.
0: Allora diciamo che torna in Italia per dare un po' di soldi all'Italia?
2: Sì, ma dai, perché gli cambia questi che è un miliardo in più.
0: O rimane sempre a Monte Carlo?
2: Ma perché mi volete fare nervoso? Tipo dici che cambia la palla sempre.
0: Va bene, allora.
2: Perché tu non ti fai la residenza a Monte Carlo? Tu che? Perché te la fai a Monte Carlo?
0: E che guadagno io?
3: Condividi media. Messaggio vocale, durata 46 secondi.
0: Sentiamo.
3: 18 e 3. Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Sì. Qua Denis. Un salutone a te, Giuseppe. Anche in questo venerdì mattina, qua su Paccaglio. Bene,
0: qua piovuto.
4: Comunque dai, questa mattina saluto
0: c'hai i cagnolini Gina, stamattina lui.
4: Saluto il capitano Marina e tutti gli altri.
0: C'hai i cani.
4: Bene,
0: sì.
4: Questa mattina lascio la scelta a voi o chi volesse scegliere la canzone. Vi saluto, buon fine settimana a tutti, ci sentiamo lunedì, ciao.
0: C'è i cagnolini e gli uccellini stamattina, Dennis.
2: Era lo zoo comunale, Giuseppe.
0: Dov'è?
1: Sembrava di essere sulle montagne di Aidi.
0: Ah, sulle montagne di Aidi addirittura.
2: No, era lo zoo comunale.
0: Ma non c'erano le caprette.
2: Giuseppe, ma quale zoo vai tu? Io non sono andato mai allo zoo che ti ha trovato le caprette. Era lo zoo comunale,
0: lo zoo.
2: Le capelle
1: e vengo anch'io. No, tu no.
0: No, allo zoo comunale non ci sono le
2: capelle. Tu la ricordi la canzone? Vengo anch'io.
0: No, tu no, la già
1: di Annacci, sì, bellissima.
2: Esatto, in onore del vigneto di Annacci, noi gli regalamo a tema questa canzone a te.
0: Ah, quindi dal fatto che io...
1: Ci sta, ha provato.
2: Metti, noi lo portiamo fra lo...
0: Enzo Iannacci, vengo anch'io allora.
2: Con te, Dani, lo so comunale.
0: Non ci ha mandato il brano giusto. Ho visto un re. Vengo anch'io, no tu no, Enzo Iannacci. Vediamo se ce l'ha. Vabbè, stavolta ce l'ha mandata, dai.

0: Colazione, Gina. Ecco.
1: Io sto bevendo un caffè d'orzo
0: Ecco.
1: perché per la colazione è un po' presto, non posso mangiare alle 5 e mezza del mattino. Aspettiamo un po'.
0: Invece alle
1: Tu a che
0: 3:40.
1: ora fai colazione?
0: Io
1: A
0: alle
1: che ora fai
0: 3:40,
1: colazione?
0: 3:40.
1: Giuseppe fa le colazioni prolungate.
0: Sì, come lunga, no. 3:40.
1: Alle 3 fa colazione, poi alle 5 fa
0: La
1: il
0: seconda
1: secondo
0: colazione.
1: round.
0: No, alle 7 mangio un
1: Vai a dormire,
0: biscotto.
1: poi quando si sveglia fa il terzo round.
0: Ma ragazzi, si produce già, qua
1: Poi
0: tra
1: a
0: mix.
1: tempo fa anche i recuperi, fai come ti chiamano, i
0: Tempi
1: tempi supplementari.
0: supplementari. No, vabbè, la prima colazione qualche biscotto e marmellata, poi la seconda colazione solo
1: Infatti
0: qualche biscotto.
1: Giuseppe ha inventato un trucco, non la chiama prima colazione, non gli dà il numero.
0: Prima,
1: Così
0: seconda.
1: nessuno sa che colazione è, c'è la numero uno, la numero due.
0: La numero
1: Io
0: 3.
1: faccio colazione, non faccio la prima colazione.
0: Faccio colazioni in
1: Perché
0: varie.
1: dobbiamo levare queste altre da mezzo? Noi facciamo colazione,
0: Colazione,
1: non
0: viva.
1: facciamo la prima.
0: Colazione.
1: Facciamo.
0: Bene, allora tu.
1: Bene, qua ormai Giuseppe, cosa è successo lì? Ti ha allagato il giardino? Hai
0: No, perché.
1: controllato i tuoi possedimenti lì?
0: Io non so i fiori della nostra vicina Carmen che tanto.
1: Fiori, cosa ci sono
0: Secondo me.
1: bagnati?
0: Ma no, c'è stato addirittura un momento di grandine, quindi secondo me sono stati distrutti.
1: Ma quindi è stato proprio cioè una furia.
0: Sì.
1: Sì, proprio per punire tutti i milanesi ha fatto questa pianta. Ha
0: Non
1: detto
0: so.
1: voi state
0: Ah,
1: sempre.
0: perbacco. No, perché.
1: Ma l'ha fatta presto,
0: Sì, ma
1: alle
0: no, perché.
1: 9 qualcosa a casa già l'aveva fatta,
0: Sì, alle 9 era finita già. Però, cioè, è iniziato verso le 7:30, 35. Sì.
1: Sì, io già stavo al ristorante lì a
0: Meno.
1: festeggiare.
0: Meno.
1: Giuseppe, mo che non ci ascolta nessuno.
0: Sì.
1: Il 18 stiamo in udienza dal Papa.
0: Dal Papa. Aspetta, che non.
1: Come devo dire? In anonimo, in anonimo.
0: Ah, in anonimo, sei dal Papa il 28.
1: No, è un Papa. E
0: No,
1: tutti
0: è.
1: abbiamo il
0: Sì.
1: nostro centro studi tipi.
0: Ah, sì. E, beh, no, niente, è che ti senti morsicato alcune volte, anche Gina ti sentirà morsicato. Non so che cosa c'hai.
1: È lo zoo comunale, sono gli animali feroci. È colpa degli animali,
0: No,
1: esatto.
0: 18
1: Il
0: andiamo
1: leone,
0: in
1: il leone, il leone.
0: Senato in discussione Ah, il
1: la
0: 18.
1: legge del Sicilì.
0: Ah, la legge del Sicilia.
1: E se passa la legge del Sicilia non ce n'è per nessuno, già abbiamo la numero 2 e la numero 3.
0: 3, 3, 4. 18 giugno, quindi adesso.
1: No, a settembre, io mi lavoro a questo, fa caldo.
0: Ah, già, giugno fa caccio, il 18 settembre.
1: Il 18 settembre, io speravo il 19 che era San Gennaro, ma il 19 è sabato.
0: Vabbè, appunto, 18
1: E
0: giugno.
1: non lo fanno, il sabato loro lo fanno a casa. Il 18 andrà in discussione.
0: Ah, bene, allora.
1: Abbiamo anche la data, Giuseppe.
0: Viva, viva, viva, viva. Facciamo un
1: Il nostro
0: applauso.
1: centro studi ha già vinto, poi le altre cose, sai. Era la situazione.
0: Fantastico,
1: Va bene,
0: sei un
1: dice
0: grande.
1: che non siamo. Voglio sapere una. No, è asciugato quando prima laurea che fa? Si mette l'oro in testa, là che si mette da
0: La
1: loro.
0: laurea, sì, loro, sì,
1: Ma com'è bella, a me piace tanto quella corona
0: la
1: quando si
0: corona era
1: mette in
0: loro,
1: piedi.
0: ecco.
1: Mi piace quella cosa, non so perché, ma mi piace. Allora, in poche parole, possiamo dire a lettere cubitali che
0: Sì.
1: noi, nati da pochissimo, anzi non siamo nati, siamo ancora nel grembo,
0: Materno.
1: ovvio, noi abbiamo proposto una legge. A me risulta che queste grandi, grandi menti pensanti che hanno anni e anni di studio e di storia abbiano proposto un qualcosa. Perciò per il momento stateci a guardare, poi noi guarderemo anche a voi. E
0: Certo.
1: in più noi siamo iscritti con tutti quanti, non facciamo barriere, perché noi le barriere cosa facciamo?
0: Le abbattiamo.
1: Le abbattiamo. E ancora, ancora in più, con questa nostra idea della disability flag, noi, andiamo oltre le barriere.

0: A noi non interessa più che vengono abbattute le barriere, quelle fisiche. Noi vogliamo che le nostre barriere siano le persone. Se io in marciapiede non c'è lo scivolo, che faccio? Io mi fermo? No. Allora se la barriera siamo noi, noi esseri, noi umani, aiutiamo la persona, siamo noi le barriere mobili.
1: Ah. Quindi una barriera
0: no, questa è la nuova idea che mi è venuta, nel senso che non dobbiamo più focalizzarci sulle, noi dobbiamo abbattere le barriere, noi possiamo mettere tutti gli scivoli che vogliamo, possiamo mettere tutti i percorsi d'atteri che vogliamo, possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma se noi non impariamo le persone a essere quelle che devono essere, quelle che ci hanno portato alla mente pensante, alla riconoscenza, come si dice, al buon vivere, noi non andiamo da nessuna parte. Allora questo vuole essere,
2: sono d'accordo, la
0: disability flag deve essere la bandiera, infatti la sai, no? Che sì. Cosa, come l'ho disegnata, ok? La disability flag deve essere non un riconoscimento a quella popolazione, a quell'ente, a quella situazione, e tiene in considerazione che noi abbiamo battuto tutti i marciapiedi, abbiamo tutte le barriere a posto, tutti gli uffici accessibili. Signale, sì. Ma deve partecipare, che cosa fa quella popolazione per l'abbattimento delle barriere? Che detto. Quante associazioni ci sono sul luogo che fanno questo? Quante associazioni danno, che io lo dico, fanno del volontariato? Quante persone? Questa è l'idea che sto formulando e sto scrivendo. C'è riconoscimento, facciamo un esempio pratico, riconoscimento alla città di Sorrento, perché no, che ha battuto tutte le barriere architettoniche, cioè i marciapiedi, ci abbiamo messo gli scivoli, poi ci facciamo camminare le biciclette e i monopattini. Sì. Perché la popolazione o chi per esso altri canali, per esempio, non fanno pagare la tassa di soggiorno ai disabili. Gli alberghi fanno quei servizi, offrono ai disabili. Se tu la farmacia c'è qualcuno che ti risponde a un numero che tu possa rispondere, un disabile va lì e gli dà informazioni, che servizi vengono offerti. Devi contare questo. Questo è il senso, non da vedere se io ho battuto l'ascensore, per esempio. Io ho notato molte volte, no? Per farti capire il senso del discorso, noi mettiamo gli ascensori, molte stazioni hanno gli ascensori, no? Tutti quanti abbiamo gli ascensori, ma se in quella stazione non c'è il personale, diciamo il capostazione o quello là, l'ascensore viene fermata.
1: Certo,
0: quindi... Allora io voglio capire una cosa, teoricamente noi abbiamo abbattuto la barriera architettonica, ma in quel caso la barriera architettonica è nella testa, perché se la barriera è ferma, tu sulla carta l'hai abbattuta la barriera architettonica, ma quello non sta funzionando perché non c'è l'operatore.
1: Quindi è come se non ci fosse.
2: E certo.
0: Allora... Come fai a dire? Come fa a dire che, perché noi abbiamo le segnalazioni, io dico questo, abbiamo la segnalazione e il capitano le va a verificare. Se io metto una stazione abbatto la barriera, metto l'ascensore e poi c'è il capostazione nella stazione perché quel giorno non lo metti in turno perché lo puoi fare e l'ascensore non funziona, quella stazione ce l'ha o non ce l'ha?
1: Non c'è l'ascensore, e abbiamo Luca con Labirinto.
0: Non ce l'avrei

0: Abbiamo fatto una pausa con i labirinti e ritorniamo con il capitano e con la nostra Gina.
1: Ci siamo smarriti nei labirinti di Luca.
0: Sì, labirinti di ascensori. Il Minotauro, sì. Il filo di Arianna. Arianna.
2: Conosci qualche Arianna?
0: No, Arianna no. Tu conosci qualche Arianna?
2: Manco io.
0: Cioè, veramente ne ho sentito un altro giorno un Arianna.
1: Il filo di Arianna è un'associazione nazionale dedicata alla,
0: alle persone che si perdono,
1: al supporto delle donne, no, delle donne, alla violenza sulle donne.
0: Ma c'è anche quello sì, ecco. Su Penelope, anche l'associazione Penelope in quel caso.
1: Sì, ce ne sono tante, per fortuna, per sensibilizzare questa, questa gravissima tematica che purtroppo ci affligge sempre, nonostante se ne parli tanto. Non abbiamo soluzioni ancora, non abbiamo ancora soluzioni, possiamo solo aiutarli a chiedere aiuto.
0: Ma oggi non sentiamo niente di una persona che non conosciamo, che si chiama Gina Palmieri.
1: Lo stavo per dire, ma insomma, ma io...
0: Mi sveglio cioè, presto.
1: Io, quando divento famosa, se no?
2: Ma lei questa, sta signorina, signora...
1: No, e poi volevo invitare tutti gli amici di Roma, domani io sono lì, presso la stanza della musica. In una meravigliosa libreria dedicata alla didattica della musica, che fa, organizza eventi, che presenta tanti cantautori, insomma, che fa tante cose belle in Piazza degli Artisti. Invito tutti gli amici di Roma a venirmi ad ascoltare, perché mi esibirò dal vivo e presenterò Emozioni Attraverso, e anche Rosa e Marcio li presenterò proprio lì domani pomeriggio alle 16.30.
0: Quindi domani
1: sarò in trasferta. E sarà un pomeriggio bellissimo, perché insomma parleremo di come appunto le emozioni attraverso la musica arrivano al pubblico e possono arrivare, quindi di musica e comunicazione attraverso le mie canzoni, e farò un bellissimo live di un'oretta con Gabriele alle percussioni, Gaetano alla, alla chitarra e io voce pianoforte, quindi sarà un live molto molto bello, a seguito del quale chiacchiereremo anche un po', insomma ci offriranno qualcosa, anche un piccolo aperitivo, insomma sarà una, un bellissimo pomeriggio. Quindi amici di Roma e dintorni, vi aspetto domani alle 16.30 presso la stanza della musica.
0: Eccola qui.
3: A 14 anni il primo bacio nelle mani.
0: No, questa non sei tu.
1: Ma che? Ma che?
0: No, io pensavo che fosse Gina Palmieri.
1: Ma insomma.
0: Questa è favola. E perché va in seconda battuta. Questo sei tu adesso, dai.
1: Tu mi fai gli scherzetti.

0: Marcio, eccoci qua, siamo, sì, marcia nel marcio, insomma, era la...
1: si marcia sempre a testa alta, schiena dritta.
0: Allora, vi ricordiamo che martedì prossimo sarà la festa della Repubblica e noi non saremo in onda perché andremo in onda lunedì, la trasmissione di lunedì sarà messa in replica martedì, quindi questo lo diciamo per chi... Quando poi la prossima festa c'è il 15 agosto, quindi insomma poi le feste per il momento finiscono e poi ci vorrà l'1 novembre, dopo il 15 agosto si va all'1 novembre per rimanere a riposo. Bene, allora siamo qui quando sono le 5.53, quindi avremo tra un po' l'ora tripla e dopo l'ora tripla.

0: sceglieremo il brano, dopodiché partirà la trasmissione di mercoledì sera con Emanuel, il nostro amico Calmo, Emanuel Calmo, attore italo-thailandese, perché in Thailandia è maiemese, Miami. Allora, ragazzi, due minuti, che diciamo in due minuti, capitano? Abbiamo perso il capitano.
1: È andato a letto, avrà cominciato la sua routine con la cicletta stamattina. Capitano, dimmi tu, stamattina ci vado o non ci vado in palestra? Ho questo grande dilemma.
0: Lui sta facendo proprio già la cicletta. Capitano,
2: se ti andare a Roma, io non ci andrei.
0: Non andresti?
1: È vero, così non mi stanco.
2: No, perché già ecco. Non mi stanco al massimo.
0: Ah. E lei, capitano, è già in cicletta, perché sento che arriva tutto morsicchiato qui.
2: È la seconda giornata, perché oggi devo andare al comune.
1: Lui sta sulla cicletta e tu invece ti avvicini alla seconda colazione.
0: Ah, sì, si avvicina.
1: Vedi, no, i contrasti.
2: No, faccio a digiuno.
0: Vai a digiuno. Allora, ora tripla.
1: Ora tripla, vai.
0: Allora, andiamo, non la fai tanto forte perché magari c'è gente che è da
1: no,
0: te.
1: Non posso farla forte, fare sempre più o meno, quindi che parlo sempre a bassa voce.
0: Infatti, vabbè, tu arrivi forte.
1: Ormai.
0: Vai.

0: tripla del 29 maggio. Questa è l'ora tripla.
1: Ragazzi, ormai siamo a giugno. Ormai siamo a giugno. La prossima volta che ci sentiamo siamo in giugno.
0: Sarà il...
1: Saremo tutti al mare. Ci faremo una bella scorpacciata di canzoni estive.
0: Saremo al 5 giugno, quindi già a mare.
1: Eh sì, è.
0: 5 giugno.
1: Sarò in procinto degli scrutini, nella chiusura dell'anno scolastico.
0: Non è che ci farai reportage dal mare del mattino?
1: Capito.
0: Se,
1: sì.
0: Alle 5, il mare delle 5.
1: Bellissimo. Bellissimo il mare delle 5, cioè, è un sogno.
0: Bene, allora alle 5 56 17 secondi iniziamo a preparare i saluti e a preparare l'ultimo brano.
1: Signori.
0: Anche perché 23 minuti dura la registrazione di Emanuele Calmo, quindi insomma per le 25:26 dobbiamo chiudere, perché dopo avremo sì il saluto delle radio, avremo Matteo con Matteo Comi con i risultati di baseball, avremo il nostro amico Nicola Nucci che ci parlerà dei suoi libri, avremo ancora il sindaco di Calto che ci ricorda cosa c'è questi giorni, avremo ancora qualche altra lettura su Rovigo, che cosa ci sarà oggi a Rovigo, e poi insomma avremo la poesia della nostra amica di Sciacca, ovvero Mare Grazia, in diretta. Beh, insomma, quante cose facciamo.
1: Fantastico. Per bacco, lo stavo per dire, Giuseppe, ma quanta roba facciamo?
0: facciamo. Ci siamo costruttivi. Allora,
1: ottimo.
0: Il brano lo sceglie il capitano o lo sceglie Gina?
1: Beh, dai, mandiamo a Risa che stava partendo prima, così insomma non ce ne vorrà.
0: No, ma Risa partiva così casualmente.
2: Andiamo con la richiesta di una donna.
1: Allora sceglie il capitano.
0: Una richiesta di una donna, dimmi capitano.
2: La facciamo giro con la richiesta di una donna, cioè Sabrina, non io. Io sono maschio, genere maschile, io sono maschio.
0: Allora dimmi Gina.
1: Una richiesta mia, io metterei l'ombelico del mondo e ci salutiamo così.
0: L'ombelico del mondo.
2: Mamma mia.
1: Perché un po' lo siamo, dai, un po' lo siamo.
0: Siamo l'ombelico del mondo.
1: Sì,
2: noi siamo quel che siamo. Possono dire di tutto, ma io quando andavo all'estero, noi italiani eravamo ben voluti da tutti quanti. Poi lascio stare i casi particolari, ma io non sono mai rifiutato perché ero un italiano, devo dire la verità.
0: E allora, eccolo qua, l'ombelico del mondo, ragazzi, ci sentiamo lunedì.
1: Signori, buon fine settimana a tutti, un abbraccio.
2: Ciao
1: capitano, ciao Giuseppe.
0: No, ma come al solito non ci parte l'ombelico del mondo.
1: Ecco, è sempre lei, vedi che ritorna lei.
0: Sì, però, sempre a Risa, però un altro brano. Però adesso è arrivato. Eccolo qua, ciao ragazzi.

0: questa sera, ne abbiamo parlato già ampiamente, buonasera a 20 di sera con Marco Roma e Giuseppe Cesena e abbiamo il nostro amico caro
1: Emanuele Salmo.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buonasera.
0: Ecco, per te non è sera, per te è notte mi pare.
1: Certo, lui sta in Thailandia e penso che sono l'una di notte in questo momento, vero Emanuele?
2: Sono l'una e 01 praticamente.
1: Ecco. Però che voce squillante che hai, non sembra che stai a luna, cioè che luna, non sembra proprio.
0: Sembra che è dall'altra parte del mondo.
2: Sapere una cosa, che qui in Thailandia è come avere sempre 20 anni, cioè è difficile, è quasi impossibile andare a letto prima delle 2, le 3 la notte.
1: Allora dobbiamo Giuseppe andare a trovare Emanuele Calmo in Thailandia.
0: Certo,
1: portiamo la TV in Thailandia.
0: Intanto ricordiamo il nostro numero di telefono 320 19 78.
2: Buenos Aires?
0: Da Milano.
1: No, Giuseppe sta adesso a Milano e Gustavo Collini sta a Buenos Aires, ti sta ascoltando.
0: 320 19 78 4 e 90.
2: Saluti anche a Buenos Aires, a Gustavo Collini.
0: Salutiamo l'Argentina, salutiamo le radio che sono collegate in diretta con noi, ad esempio Radio Team 2000, Radio Oristano Centro, Radio Corallo, poi abbiamo anche Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo e anche Tele Terme Vigliatore TV e tutti gli altri che ci ascoltano, le altre nostre 90 radio che manderanno anche la replica di questa trasmissione venerdì mattina intorno alle 6, 5, 6, 10 all'incirca. E salutiamo tutti quanti voi e ricordiamo il numero di telefono 320 19 78 490 per poter parlare con questo nostro amico che a luna di notte si è svegliato, cioè non è andato a dormire per noi. Allora, beh, Marco.
1: Allora, siamo, non sembra, ma siamo più di 100 radio e c'è la TV questa sera che ti sta ascoltando, che manderà in onda e in diretta hai registrato la tua intervista, caro Emanuele Calmo, e devi essere onorato. E più dal Buenos Aires, il grande attore, ti sta ascoltando, gli faceva molto piacere. Salutiamo Gustavo Collini che sta ascoltando Emanuele Calmo da Buenos Aires.
0: E allora un applauso a Gustavo Collini, eccoci qua. Allora, prima cosa che chiediamo senz'altro al nostro Emanuele Calmo, come mai hai lasciato l'Italia? Emanuele? Non ci sente più? Abbiamo qualche problema?
1: Sì, Emanuele?
0: Sì, forse sì. Ecco,
1: okay.
0: Hai deciso di lasciare l'Italia perché l'Italia ti stava stretta, l'Italia è bella, ma insomma tu volevi cercare fortuna. Come è avvenuto questa cosa? Forse c'è qualche...
1: Arriva in ritardo, forse?
0: Sì, probabilmente sì.
2: Mi senti, Marco?
0: Sì,
1: sì, ti sento. Arriva in ritardo la...
0: Fagliela tu la domanda, magari tramite...
1: Allora, praticamente ti voglio chiedere, ma perché hai lasciato l'Italia?
2: Allora, Marco, io all'età di 24 anni ho conosciuto una ragazza, diciamo per amore mi sono trasferito all'estero. Questa è stata una dei motivi principali. Sin da ragazzino ho sempre avuto la passione per il viaggiare, quindi per me salire su un aereo, andare e scoprire nuovi orizzonti non è mai stato un problema. Quindi diciamo due piccioni con una fava, quella è stata la motivazione fondamentale, ecco.
1: E comunque sei stato veramente, diciamo, hai avuto le spalle forti, grandi, perché lasciare la famiglia, lasciare l'Italia e trovarsi da solo in un paese comunque dove nemmeno la lingua tu sapevi, cioè, i primi giorni come facevi a, diciamo, a comunicare con i thailandesi?
2: Sa, la cosa fondamentale è parlare l'inglese, Marco. Se parli l'inglese bene o male ovunque nel mondo sei capace di poter comunicare. Poi naturalmente se hai interesse di inserirti all'interno della società, allora devi parlare comunque la lingua. Quella è stata la decisione per cui poi ho iniziato a studiare il thailandese, che poi mi ha permesso anche di fare appunto i programmi in televisione, dove poi ho iniziato qui in Thailandia.
1: E praticamente il successo non l'hai avuto in Italia, ma comunque l'hai avuto, è iniziato con la Thailandia. Però io so parlando, mi hai detto che tu comunque hai fatto mister più bello d'Italia, e perché sei un bel ragazzo comunque, Raccontaci questa esperienza che hai avuto lì, il primo impatto comunque con la televisione.
2: Ma sai, lì ero relativamente giovane, Marco, era un concorso di bellezza, quindi di attuazione e comunque di showman c'era poco, ecco. Però comunque è stata una delle piccole prime apparizioni. Poi successivamente inizi a prendere, diciamo, confidenza con le telecamere. Mi è stato anche un po' tutto un po' più semplice grazie al fatto di essere italiano, perché comunque noi italiani siamo sempre ben visti all'estero, nonostante poi sai la bellezza estetica è relativa, cioè comunque il manners è comunque come ti riesci a far apprezzare dalle persone, ecco. Ho avuto la fortuna di iniziare a fare il personal trainer per delle celebrity, dove da lì poi è cominciato tutto. Ho iniziato a fare questi programmi in televisione in Thailandia, sempre naturalmente riguardanti il dating, e poi da lì ho avuto il trasferimento a Miami, dove ho fatto il tronista per 4 stagioni, e probabilmente presto sarà la 5ª stagione che andrò a fare lì a Miami.
1: Che bello, bellissimo. Come ti trovi a Miami?
2: Miami è una bella realtà, molto lontana dalla Thailandia e molto lontana dall'Italia.
1: Cioè, quanto dura il programma che tu farei là? Il tempo della durata, la 5ª stagione, il tempo che tu sarai lì?
2: Senti, il programma solitamente inizia a agosto e termina a giugno.
0: Ah, ecco.
1: Quindi tu sei proprio lì, alloggi proprio a Miami, quindi sei a Miami, trasferisci proprio?
2: Sì.
1: Uh-huh. E quindi tutti i giorni ho alternato, sei in un programma?
2: No, lì a differenza dei programmi in televisione in Italia registri, cioè io ti faccio un paragone con Uomini e Donne, lì sì. a Miami registri, so che Uomini e Donne praticamente registri 2-3 volte la settimana, mentre lì a Miami registri tutti i giorni, a volte anche il sabato, quindi solo la domenica hai libero.
0: Ah, addirittura tutti i giorni.
2: Tutti i giorni in redazione, più devi fare le esterne, e quindi praticamente è come un lavoro, Mario.
1: Emanuele, quanto sei alto?
2: Io sono 1,82.
0: Ah, bella altezza, quindi.
1: Bene.
0: Siete
1: bene,
0: quasi
1: bene,
0: uguali, bene. Allora, vero Marco?
1: Io e lui siamo uguali.
0: Siete uguali, quindi.
1: Parla, scusa.
2: Ti volevo dire, la difficoltà che ho riscontrato è stata quella di dover vivere in 3 continenti allo stesso tempo. Quella è stata la difficoltà maggiore, perché sai, quando ti trasferisci in un posto, se sei in pianta stabile nello stesso posto, allora riesci anche a fare un development di relazioni e di vita. Ma io nel periodo in cui sono andato a Miami avevo comunque un'attività in Thailandia, e avevo comunque la famiglia e una vita in Italia, e era molto difficile coordinare le 3 vite parallele.
0: 3 continenti, questo, praticamente.
2: Questa è stata la vera difficoltà.
1: Ma la tua famiglia ti guarda in televisione mentre sei a Miami, nel programma?
2: Sì. Lì si possono trovare tutti gli episodi su YouTube, su VIX, che è una piattaforma come Netflix.
0: Sì.
1: Cosa pensa di te e la tua famiglia di questa cosa, dello spettacolo?
2: No, la mia famiglia sono soddisfatti, sono fieri fino a un certo punto. Loro avrebbero preferito che io avessi intrapreso un altro tipo di carriera, però alla fine per i genitori quello che vogliono è il bene dei figli. Se sono contento, sono contenti anche loro. Io lo sono un po' meno, perché comunque essendo lontano da casa ci devi fare un po' l'abitudine. Questa è stata una difficoltà con cui ho dovuto saper conviverci.
0: Ogni quanto torni in Italia, Emanuele?
1: Ogni quanto torni in Italia, Emanuele?
2: Una volta l'anno, Marco. Spesso i miei genitori mi vengono a trovare, sono venuti a Miami, sono venuti in Thailandia, però io una volta l'anno faccio tappa a casa, sì. Per me casa rimane sempre l'Italia.
1: Ti voglio chiedere una cosa che tu mi hai raccontato in privato, praticamente. E ti reputo una persona molto intelligente, perché io conosco parecchie persone nel mondo dello spettacolo, quindi tante volte loro per dedicarsi proprio totalmente allo spettacolo in certi momenti dell'anno si trovano poi o anche un anno o due anni senza lavoro, perché tu puoi essere anche un attore, fai un film e dopo stai fermo, puoi stare fermo un anno pure tre anni e poi puoi fare tre film insieme. Però so che tu sei molto intelligente, hai intrapreso, se ci vuoi raccontare cosa stai aprendo in Thailandia.
2: Ah sì, e io Marco ho sempre lavorato nel fitness come base, diciamo, quindi ho aperto una palestra prima a Bangkok che poi ho dovuto chiudere durante il periodo di Covid e ho riaperto un'altra in questi giorni a Koh Samui, che è un'isola tropicale della Thailandia.
1: Ma quanto ti manca per l'apertura, per l'inaugurazione?
2: Luglio apriamo, se tutto va bene, e poi agosto dovrei tornare a Miami a fare la quinta stagione del programma.
1: Beh, io ho visto che mentre esci dalla porta del programma lì in Thailandia le donne impazziscono per te.
2: Senti, io ti dico la verità, la cosa che mi caratterizza, Marco, è il fatto di essere, mi reputo una persona molto umile. Io davanti alle telecamere, diciamo, riesco a mantenere la stessa personalità, ecco, la stessa trasparenza che trasmetto anche dal vivo, ecco. Quindi credo che le persone a Miami, se ho fatto il successo che ho fatto, è stato grazie a quello. È comunque mantenere l'autenticità e l'educazione, i modi che mi sono stati insegnati a casa.
1: Beh, io cerco sempre di trovare degli ospiti particolari. Ho detto, lui è famoso in America, in Thailandia, ho detto deve diventare famoso anche in Italia, quindi ho detto lo mandiamo in onda in TV, in 100 radio, così ascolteranno lui. Poi se da stasera capiterà una proposta lavorativa, certo, in Italia, tu valuterai, e spero che accadrà.
0: Almeno quando grazie vieni, Marco, quando vieni a riposarti, fai qualcosa,
2: ti avvicino un po' a casa,
1: certo. Almeno ritorni a casa e la tua famiglia penso sarà felice, perché se capiterà un programma qui dove tu potrai farlo, io sarò felice di aver contribuito alla tua carriera dello spettacolo.
2: Sì, grazie Marco. Ora sai, ho maturato un'esperienza importante, soprattutto sul dating, visto che tutti i programmi in televisione che ho fatto riguardavano quello. Sai, un po' in giro per il mondo collegano l'italiano come un po' a volte Casanova, a volte gentiluomo, a volte, sai, questi profili un po' particolari, soprattutto anche con l'uscita di 365, che è stato un film. Ma più film, sono tre mi sembra, se non sbaglio, che comunque hanno dato una visibilità dell'italiano ancora più forte.
1: Quindi tu hai proprio recitato in questo film?
2: No, dico grazie a questi film.
1: Ok.
2: Hanno strutturato ancora di più la forza l'identità dell'italiano, ecco.
1: Sì. Ma comunque il Made in Italy nel mondo è comunque sempre un grande marchio e tu lo rappresenti bene comunque fuori, no?
2: Io cerco di portare la bandiera con fierezza, ecco, come il collega da Buenos Aires, io faccio lo stesso, lui lo sta facendo in Argentina, io lo faccio in Thailandia e a Miami.
0: Chiedigli l'alimentazione, come se gli manca l'alimentazione italiana, visto che
1: quanto ti alleni tutti i giorni?
2: Vabbè, avendo la palestra, Marco, è una routine ormai.
1: E allora, comunque, anche se sei in Thailandia, l'accento toscano ce l'hai sempre, quello non va mai via.
2: Quello non si, ma neanche la cucina non si perde mai. Io mangio italiano tutti i giorni, Marco, quindi su quello non si perdono, certe abitudini non si mollano mai.
0: Quindi l'Italia è il massimo.
1: Io ho letto che prima di comunque della tua carriera, ho letto su internet che tu hai fatto parte dell'esercito italiano.
2: Sì.
1: Dimmi, raccontami.
2: Ero un istruttore dell'esercito italiano, diciamo. Io dopo il CAR, che ho terminato con un voto eccellente, il massimo dei voti sul discorso di educazione fisica, sono rimasto poi nella stessa caserma, nello stesso reggimento, a fare l'istruttore.
1: Ok, per quanto tempo sei stato lì?
2: Io nell'esercito ho fatto un anno.
1: Ah, un anno? E dopo sei andato via?
2: Sì, e dopo sono tornato a Firenze per un paio d'anni prima di partire per la Thailandia. Che poi per la Thailandia io sono partito, cioè, con un trolley e non sono più tornato, Marco, praticamente.
1: Bellissimo, bellissimo. Io ho letto che tu in America ti è stato dato un titolo, ti sei distinto come l'autentico gentiluomo italiano.
2: Sì, ero, diciamo, sono il beniamino di tutte le nonne, le mamme di una certa età, ma non per un discorso di interesse, ma per un discorso di valori, ecco. Quindi mi chiamavano il bambino, a dire la verità. Da una parte il bambino, perché avevo questo, diciamo, viso molto giovanile, vestito sempre molto elegante, quindi mi chiamavano il gentiluomo bambino.
1: Beh, ce l'hai ancora, non hai perso quel viso, il viso ce l'hai ancora, anche se diventiamo più grandi, però il viso c'è sempre.
2: Quello si cerca di mantenerlo, Marco, si fa qualche ritocchino ogni tanto, si deve combattere un po' l'età.
1: Fai benissimo.
2: La Thailandia ti mantiene giovane, Marco, te lo posso garantire.
1: Devo venirti a trovare, allora?
2: Volentieri, quando volete. Se venite a Koh Samui mi trovate, cercate Icon Gym Koh Samui e mi trovate.
0: Certo, che il viaggio è un po' lungo, mi pare.
1: Quante ore di viaggio sono d'aereo da Italia alla Thailandia?
2: Dall'Italia alla Thailandia sono 12 ore.
1: È un diretto?
2: Sì, se fai da Roma o Milano fai diretto. E poi dopo, se vieni a Koh Samui, devi prendere un altro volo interno per arrivare qui di un'altra ora.
1: Ti volevo chiedere una cosa: quando tu sei a Miami, perché tu registri il programma, poi comunque la vivi Miami, giusto? Nel quotidiano. E tu, mentre esci, la gente ti riconosce per strada?
2: Ah, assolutamente sì. Miami è... Sai, questo programma qui io lo faccio in lingua spagnola e... La popolazione americana, c'è una grossa fetta di popolazione che, insomma, deriva dal Latin America, quindi anche, per dire, famiglie, marito americano sposato con latinoamericana, cioè, mi fermavano per strada, mi chiamavano foto e sì, lì a Miami ti riconoscono molto.
1: Come la vivi questa cosa, il fatto che ti riconoscono? Cioè, sei felice?
2: Cioè, ti dico la verità, onesto, Marco, all'inizio è una cosa che ti fa quasi piacere, poi andare avanti inizia a essere pesante, perché comunque, cioè, a volte vai a fare la spesa, ne so, vai o esci a fare una camminata, no?
0: Ti fanno perdere un po' di tempo.
2: Cioè, ti riconosco, poi la cosa strana è che a me mi riconoscevano dalla voce, sempre. Cioè, anche quando io, per dire, in un centro commerciale stavo pagando, stavo parlando con la commessa, la gente faceva: io questa voce la conosco. Anche perché comunque il programma è uno dei programmi più famosi nel Latin America per quanto riguarda il dating.
1: Cioè, la fan che ti ricordi di più, che ha fatto cose ecclesiastiche, cose pazzesche.
2: Sì, c'erano delle fan che venivano, non so come facevano a sapere dove stavamo in albergo e si presentavano lì. Cioè, in America mi sono successe delle situazioni molto particolari, ecco.
1: Tipo
2: mi è successo che una volta una fan era così accanita e si era chiusa nel bagno della reception dell'albergo. Ah. E mi assillava, mi chiamava, non so come poi non capisco come facevano a prendere i numeri di telefono, cioè è una cosa allucinante,
1: bellissimo, allucinante. Però, dai. Sì, è allucinante, sì, però sì.
0: Staremmo a parlare qui ancora,
1: è il prezzo da pagare della fama
0: e il tempo, ragazzi, sì, però, è quasi,
2: Marco,
0: finito.
2: Il discorso è che te ora, sai, il collega che sta a Buenos Aires può capire, cioè, un conto è che te sei famoso perché comunque fai l'attore nei film, è una cosa che te fai un programma di televisione per dating dove sei visto su tutta la televisione latina in tutti gli Stati Uniti e loro sanno che te sei una persona single che sta cercando l'amore, quindi qualsiasi persona ti ferma per strada ti dice: ma lo sai, io ho una nipote, lo sai, io ho una cugina, ma lo sai, io ho, cioè, ti vogliono fa fidanzare in tutte le maniere,
0: fidanzato, quindi... fidanzato del mondo.
2: È anche pesante sta cosa, Marco. Cioè, no, per fare la spesa, per cazzi tua, scusa, la
1: tranquillo, tranquillo.
0: Dobbiamo quasi chiudere perché sono le 8:20 quasi.
1: Perfetto, perfetto. Allora, se capiterà di organizzare questo film con l'attore di Buenos Aires, gli parlo e ti faremo sapere per il futuro. Adesso purtroppo dobbiamo mandare i saluti perché abbiamo superato
0: sono
1: l'ora.
0: 20:21 già sono, sì.
1: Io ti ringrazio dell'intervista, della possibilità che ci hai dato questa sera.
2: No, è stato un piacere, Marco.
0: Grazie Emanuele, ci racconterai altre avventure prossimamente, dai. A risentirci. Ciao ragazzi,
1: grazie,
0: buona serata,
1: caro.
0: Grazie a tutte le radio e a tutti quanti voi che siete
2: buona
0: stati collegati.
2: Buona serata a tutti.
0: Ciao ragazzi,
1: grazie,
0: ciao.
1: Calmo.
0: Ciao.
1: Diretta
0: grazie.
1: Radio Nazionale.
0: E si torna in diretta con il saluto delle radio, Radio Mare Italia, poi abbiamo Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo, nonché Teleterme Vigliatore TV e naturalmente le altre radio le facciamo annunciare ad Angela Ricciardi che è qui per noi. Registrata naturalmente, sarebbe il colmo avere alle 6 Angela qui da noi. Il saluto delle radio.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani, a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Nico, buongiorno, buongiorno, E oggi buongiorno. Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
4: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gemboy.
0: Quindi Cristina D'Avena, con tutti i nostri ricordi praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
4: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
4: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo ripeteremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
4: Grazie mille a voi.

Te lo racconto io il campionato di Baseball per Ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. A voi i risultati della 7ª giornata. In questa serie di partite vi era stato un anticipo. Il 3 di maggio a Iglesias si era giocato Turpo Scagliari contro CSV Arichen Saronno, vittoria dei Turpo Scagliari per 5-4. Il resto della giornata si è giocato tra il 23 e il 24 maggio, con due partite il 23. Il programma era aperto al JF Kennedy Center dai Thunders 5 che ospitavano i Blind Fighters, vittoria dei padroni casa dei Thunders per 8-3. Sempre sabato all'Acqua Cetosa a Roma, la Roma All Blinds ospitava l'Unime Messina, con sempre vittoria dei padroni di casa capitolini per 12-2 al 7° inning per manifesta superiorità. La domenica invece altre due partite, con alle 10:30 la Leonessa Brescia che al Sebastiano Chia di Bergamo ospitava la Fiorentina BXC, vittoria degli ospiti gigliati per 11-8, mentre quasi in contemporanea al Leone di Casteldebole la Fortitudo Bologna White Sox ospitava i Blind Caralis, vittoria dei padroni di casa Felsini per 5-0. In questa giornata c'è stato un esordio come giocatore ipo e non vedente, che è stato Luis Lala per la Fortitudo Bologna White Sox.

Buongiorno, sono Mariella dalla Germania e volevo farvi una comunicazione per quanto riguarda Rovigo. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze incontra la città in un evento speciale venerdì 29 maggio alle 15 per esplorare e raccontare Rovigo con lo sguardo dei più piccoli, tra presentazioni di idee e coloratissime cartoline realizzate da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Rovigo, come la vivi? La città vista e immaginata dai ragazzi e dalle ragazze nasce da un'idea del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze del comune di Rovigo per presentare le proposte di giovani consiglieri e consigliere in modo creativo, colorato e coinvolgente. È la conclusione di un percorso durato ben 2 anni, in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, in rappresentanza dei loro coetanei, hanno conosciuto associazioni e altre realtà attive in città, e vissuto momenti di scambio e confronto, sintetizzato 10 idee per rendere Rovigo migliore e invitato i loro coetanei a raccontare la città con immagini e storie. Il percorso è stato accompagnato da operatrici e operatori di Zigo Scuola, organizzazione rodigina attiva in ambito scolastico, con attività legate all'orientamento, alla valorizzazione dei talenti e al benessere dei giovani. L'evento di venerdì 29 maggio si svolgerà principalmente in piazza Tiananmen, Rovigo, dietro ai giardini del castello, dove il comune ha recentemente messo a disposizione una sala per le attività del consiglio. Alle 15 dalla piazza partirà una breve passeggiata in cui alcuni consiglieri presenteranno le loro idee, facendo tappa in alcuni luoghi significativi della città. Alle 16, tornati in piazza Tiananmen, ci sarà la premiazione del contest Rovigo, che ha visto decine di bambini e ragazzi inviare le loro foto di luoghi speciali, accompagnati da brevi testi per raccontare perché sono importanti. Con questi materiali sono state realizzate colorate cartoline, un invito ad amici, veri o immaginari, e visitare la città con lo sguardo dei più piccoli. Una giuria di bambini e ragazzi ha scelto le migliori, che riceveranno il premio in quell'occasione. Alle 16:30 si concluderà il pomeriggio con una merenda e giochi in compagnia dei vicini di casa del circolo Hauser, insieme con il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, ha già avuto alcuni incontri, immaginando possibili attività intergenerazionali.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono qui per parlarvi principalmente di scrittura, di editoria, ma anche di musica. Io sono un esperto di musica anni 90 e 2000, ma diciamo mi distingo anche per la capacità di parlare della musica odierna, quindi pop, dance, house, anche rock, perché no, tutti i tipi di generi. Quest'oggi però vi parlerò della mia pubblicazioni, principalmente per quanto riguarda i racconti. Diciamo che se io ho pubblicato negli ultimi tempi due romanzi, Trovami un modo semplice per uscirne e Gli anni di Hitmania Dance, che non è un romanzo ma comunque ha una parte romanzata e parla principalmente della musica anni 90 e 2000, adesso vi invito a leggere alcune cose scritte da me, ad esempio su tutti alcuni racconti che sono usciti nel tempo. Io collaboro con diverse riviste, con diversi giornali, tra cui anche con Il Foglio. Con Il Foglio è uscito un racconto abbastanza famoso che si chiama L'Iris di Monet e che vi invito a consultare. Ho poi pubblicato altri tipi di racconti su Clean Rivista, per esempio c'è un racconto abbastanza importante che si chiama Fino a spaccarsi due o tre denti, e nel tempo collaboro con alcune riviste e ci sono delle pubblicazioni

applicazioni, tutte si possono trovare nel mio sito Nicola Nucci, e si può consultare, oltre che il sito, anche i miei spazi online, quindi principalmente Facebook, Instagram e anche Twitter o X, come si chiama adesso, e Threads, il nuovo Threads. Vi consiglio di, appunto, di iscrivervi e di scrivermi anche e di leggere questo spazio. Io parlo principalmente della società moderna, dei cambiamenti della società moderna, e mettendo al centro la figura dell'uomo, soprattutto del ragazzo che si approccia a un percorso di maturazione in un'epoca che si sta modificando, ecco, nel tempo. Questa dualità propone un punto di vista personale e divertente, quindi vi invito a consultare questi miei spazi e a leggere L'Iris di Monet sul Foglio Letterario e Fino a Spaccarsi Due o Tre Denti su Clean Rivista. Entrambi si possono trovare chiaramente gratuitamente in rete, quindi se cliccate sul mio sito avete la possibilità di leggerli gratuitamente, quindi è un piccolo regalo che vi faccio per questa inizio di primavera, diciamo. Vi do appuntamento adesso ad un nuovo appuntamento e ci rivediamo presto sempre qui su Disability International Radio.

0: E finisce così il nostro Rino Gaetano, il nostro fu Rino Gaetano, e abbiamo la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Dalla Sicilia con il sole oggi?
1: Con il sole, sì, c'è sole, grazie a Dio.
0: Bene.
1: E c'è anche un po' di caldo.
0: Ah, un po' di caldo. Beh, a Milano è stato caldissimo ieri, quindi. Allora, abbiamo una poesia che ti lascio leggere senza che io vado a suonare, onde evitare che intanto la musichetta in sottofondo c'è. L'importante è che senta bene la tua voce. Il titolo è
1: Notte d'amore.
0: Notte d'amore. Noi penso che abbiamo trovato un brano di Pino Rangiò che si chiama Notte d'amore. Io non ho mai sentito questo brano, quindi.
1: Ma va?
0: Sì. No, lo ascolteremo poi, magari se è brutto, pazienza. Vabbè. Allora, dunque, puoi procedere. Vai, Maria Grazia.
1: Sì. Notte d'amore. Sarebbe bello immaginare una notte appassionata. Sarebbe bello pensare a una notte d'amore. Magari avere per tetto il cielo pieno di una miriade di stelle che con il loro luccichio illuminano la notte meravigliosamente. E la luna a far da testimone di questa notte di passione, una luna piena che guarda dall'alto come per fare compagnia. Sarebbe una bella occasione per trascorrere una notte d'amore in armonia. Ma forse questa notte d'amore non si avvererà, così tutto nella mente di ognuno di noi resterà. E chissà che un giorno, prima o poi, non accadrà, e un bel sogno sembrerà. Grazie.
0: Grazie. A tutti. E buon venerdì, ci sentiamo lunedì naturalmente.
1: Sì, sicuramente, grazie.
0: Notte d'amore di Pino Rangiò.
2: Ciao, ciao. Chiudo io la finestra. Così non potrà entrare un pensiero qualunque che ti faccia del male o ti faccia scordare che di te che ho bisogno è una notte d'amore. Non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male, devi prendermi tutto, il coraggio e il dolore della mia fantasia. Devi farne un cappello da gettare nel fiume e lasciarmi da solo in ginocchio a pregare di raccogliermi ancora. Devi vincere il tempo, devi amare te stessa per amarmi davvero. E ora spegni la luce così potrò vederti come sempre ti ho visto, proprio quando non c'eri, come sempre ti ho visto quando oggi era ieri, come sempre ti ho visto, proprio come non sei, ma è una notte d'amore, è una notte d'amore.

consuma il silenzio per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadan frasi mai dette, per far sì che tempeste tante volte vissute si trasformino in feste troppe volte volute, per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore.

per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore, per far sì che un sorriso abbia infine un colore, per far sì che, per Dio, sia una notte d'amore.

0: Rapino d'Anjou, notte d'amore, Rapino d'Anjou, quello di questa canzone qui. Balla. Era Pino d'Anjou, che non c'è più.
1: Pronti?
0: Pronti, attenti, via, buongiorno ragazzi, buongiorno Marco.
2: Buongiorno.
0: Ma quanti
3: buongiorno
0: siete?
3: Buongiorno.
0: Ma quanti
1: c'è
0: siete?
1: C'è una new entry.
0: Una new entry.
1: Che è un'amica cara di Damiano e Lina da Trastevere.
0: Allora un applauso a Lina. Stella Stellina, la notte ti è vicina.
1: Guarda. La notte si avvicina.
0: Bene, Lina la Trastevere.
3: Ah, Lina la Trasteverina.
0: Lina la Trastevelina. Sì. I cinesi direbbero Trastevelina. Bene, e poi naturalmente abbiamo
1: Trastevelina.
0: Sì. Abbiamo il nostro Damiano dal Vaticano, che sta andando al Vaticano. Sei già al Vaticano? No?
4: Veramente sto già qua da un bel pezzo.
0: Ah sì, c'è un bel pezzo. E poi, e poi abbiamo invece anche la nostra Eleonora.
5: Buongiorno di nuovo.
0: Buongiorno di nuovo. Che hai fatto in queste ore?
4: Un bel saluto pure a Marco che ci ha invitato.
0: Ecco, e abbiamo ascoltato anche la registrazione di Emanuele Calmo, non so se Marco l'avrà sicuramente
1: ricevuto. Sì. La registrazione dell'attore dalla Thailandia che abbiamo intervistato mercoledì scorso
0: a 20 di sera, quindi insomma
1: 20 invece, di sera alle 20.
0: Invece diciamo chi avremo mercoledì prossimo.
1: Allora abbiamo un attore favoloso, avrà fatto più di 100 film, di cui uno Gomorra,
0: sì,
1: che tanti conoscono, ha fatto tutta la stagione dal 2017 al 2021. Ecco gli attori principali.
0: Sì.
1: Gennello Mascia, lui ha fatto una parte importante, ha fatto Don Aniello Pastore. Quindi attore protagonista insieme ai protagonisti
0: di Nello Mascia. Allora l'avremo mercoledì sera, ci racconterà le sue cose e tutto il resto. E quindi insomma il sabato come proseguirà? Oggi venerdì, sabato e domenica cosa farà Lina a Trastevere?
1: Lina,
0: che fai di bello a Trastevere, Lina, sabato e domenica?
5: Ah ok, ciao, buongiorno.
0: Lavoro. Allora non ti riposi? Allora io penso ti riposassi.
5: Sabato mi riposa, domenica no.
0: Ah, quindi domenica lavora. E vabbè, invece Damiano sabato e domenica si riposa, vero?
1: Damiano no, c'ha un evento importante Damiano sabato sera, perché finalmente dopo una settimana rivede la sua morosita.
4: Vado a dormire da Eleonora.
1: Va a dormire a casa di Eleonora finalmente.
0: Quindi
1: eguaglieranno questo amore eterno.
0: Beh, certo. Bene, detto
5: si
0: ciò.
5: Ci faranno un nipotino.
1: Vediamo. I nonni siamo io tra Severino. Quindi.
0: Sì, siete voi. Siete nonni. Bene.
1: Siamo i nonni.
4: No, a Massimo, sì, noi nonni.
1: No, non parli mai, ma quando parli.
4: E tu sei il fratello, quindi Mario,
1: certo.
5: Allora scusate. Sì. Anche l'altro zio è Giuseppe, scusami.
1: Certo.
0: Lo zio.
1: Allora se fate un figlio io e Giuseppe battizziamo questo bambino. Giuseppe.

0: i nostri testimoni.
1: Allora, Giuseppe viene da Milano e
2: faremo il battesimo.
1: E faremo il battesimo a questo bambino. Speriamo.
2: Bene, ragazzi, sono le 6:53. Volete. Avete ancora un minuto e mezzo? Sì, ancora ce l'abbiamo. Tanto a 55, chiudiamo 56.
1: Ma speriamo che oggi non piove, intanto, perché dopo quello che ho fatto ieri, speriamo che.
0: L'ho presa tutta, ieri ho presa la grandine, stavo a piedi, dico. Ho preso la grandine.
1: Vabbè, io in auto, Giuseppe a Milano pure ha fatto, dice, una tempesta pure là da Milano.
2: Invece il capitano ha detto che era in ristorante, quindi lui non ha preso niente.
1: Ah, bravo capitano, bravo capitano.
2: Bene.
1: Vabbè, Giuseppe, quando vuoi organizzati, vieni a Roma e ti ospito.
2: Quando si riesce, un weekend possiamo fare.
1: Andiamo sulla spiaggia, andiamo a prendere un po' di sole.
3: Scusa, Marco, ma se ospiti Giuseppe, battezzi pure Giuseppe?
2: No, io sono battezzato.
1: No, perché allora, devi sapere che Giuseppe è più elegante, no, ormai, di Damiano, però lui è un bel Don Giovanni, è amato dalle donne.
0: Ma io non sono Don Giovanni.
1: Guarda che Giuseppe qualche anno fa aveva una fidanzata fiamma a Roma, a Nettuno,
2: Ah, quindi, ma tanti anni fa.
1: Tanti anni fa, vabbè, qualche anno fa.
2: 40 anni, 40, insomma, 40 anni
1: no,
2: fa.
1: No, ma chi è? Aspetta, penso 3 anni fa era.
2: No, 40. Ragazzi, sono le 6:55, allora, la sigla è pronta, voi contate fino a 3 e poi dite sigla e noi la facciamo partire.
1: Allora, a 3, signore e signori, voi la sigla. 1, 2, 3, signore e signori, voi là.
4: La sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
2: E allora, ragazzi, l'ultimo saluto di questa mattina. Poi ci saremo a giugno, già il 1° giugno. Quindi buon weekend da Lina. Buon weekend, Lina.
1: Ciao Lina, buon weekend.
3: Buon weekend
2: a Eleonora, facciamo prima le donne.
6: Buon weekend a tutti.
2: Buon weekend. Da Damiano, da Marco. Marco.
1: Auguri a
0: Marco
1: tutti,
0: no,
1: buon weekend.
0: Marco no.
1: E anche buon weekend è per me, per sempre.
2: Per sempre, Marco Roma e dal vostro Cecantibus. Ciao ragazzi, a lunedì.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

di Balenciaga, classe Jeep, vengo lì, ti riporto a casa. Buon amico, che drift se c'è una rettata. Ti confesso, avrei scommesso che non c'era storia quando facevamo i soldi con un Motorola. Guarda adesso dove siamo, fra com'è finita. So che vogliono parlare.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, e me.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, non è Francesco, numero 10, novità ai più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9, e in nuova entrata, ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026, Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli.

Numero 7, eccolo safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Si sale i più belli, arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile! Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Unisco novità i più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone, ci sono forti dubbi, ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: soldi.
1: Vanno forte le bambole di Pezza. La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia. Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento è una canzone estiva anomala, è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry Scusa Lo Siento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

sembro banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Popolo della Exclusive, tra maggio e giugno non voglio vedere il mugugno, ma certo vi voglio allegri, belli, felici, danzanti. Questa è la classifica dance dei più belli con Max Martinelli Show. Io sono il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Hanno fatto davvero molto presto, salutiamoli per il momento, Calypso e Joy Tivanelli con il remix di For You and Me, Show Belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Le giostre del vecchio podio raccontano che alla numero 3, 7 giorni fa, c'era Bob Sinclair e Kesha con I Can't Wait. Hey, baby.

Start, start sulla numero 15, New Entry, Ladies and Gentlemen, è il turno dell'Inmaker D.O.D., che vuol dire Daniel O'Donnell. E cosa fa lui? C'ha questa forza creativa che ha realizzato sempre brani contemporanei di ottima fattura. Nomination a Brit Award, primi posti in radio internazionali e su Beatport. New track per lui, insieme a Dilly May, in Closure, New Entry, numero 15.

una posizione all'altra è davvero sempre un grande ritmo la Exclusive Dance Chart. Numero 13, e qui c'è la vera Old School House, dando vita a un groove ipnotico, travolgente e pensato per i dance floor. Raf Marchesini e Karim Razak hanno rispolverato Danzando Lambada, numero 13, sul volume, A Bailar.

Signori e signori, diamo spazio alla rubrica Back to Back, un classico uno dietro l'altro. È il momento della numero 12, una old song house del 2002 interpretata da Praise Cats e Andrea Love. È stata rimodellata da Hustle & Paul Richard. Shine On Me ha una nuova vita. E in sequenza, la undicesima, Battete le mani a tempo con Clap Your Hands. Gli addetti ai lavori sono Mark Knight e il DJ WH0. Back to Back, senti come suona.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

arriva il disco Mucho Bollente a dare lo start alle prime 10 posizioni. C'è Madame insieme a Marrakesh ed è qui che c'è bisogno di scoprire, mettere in ordine i propri pensieri. Tra identità e valori personali, la song ha grossi potenziali. Dissocievole dal Wolf, il remix Madame numero 10. Volevo capire.

Londra e ci trasferiamo nel Regno Unito, passando a salutare il produttore britannico Daniel Harlow, attivo tra scrittura, produzioni e remix nel suo ultimo album Serolin. Beh, in quest'album ci ha messo dentro voci provenienti da diversi contesti. È il caso di Two Hearts, la protagonista, e Dua Lipa, tutta per voi, Number 9.

Alla Esplosive Down Short si canta, si balla ancora con più coinvolgimento. La number 8 ti fa fare tanto movimento. Mr. Topic, Becky G ci catapultano nel clima magico di Sorry Papi, un pezzo che ha già generato un importante impatto su radio e anche nei club. Pezzo audace, disco che piace, numero 8.

0: Mamma mia, come viaggiamo in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con D.O.D., Ilei, Gordo, Raf Marchesini, Karim Razak, Mark Knight, Madame Marrakesh, Topic, Becky G. Si spazia nel tempo, viaggiamo nel flashback.
1: Disco flashback.
0: Per il flashback di oggi c'è Lady Violet, Dance Made in Italy anni 90. Un vinile tutto viola per conquistare addirittura un disco d'oro in Danimarca e Svezia. E il grande successo si ebbe anche e soprattutto in Italia. Inside

c'è anche lui tra i grandi protagonisti della Exclusive Dance Chart, l'Umbertone Balzanelli nel Balza in the Box. Tra House e Deep House, ecco l'artista Imael Angel, sta catturando molte attenzioni e diventando virale anche su TikTok. Il rework è quello di I'm Moving to the Sun di Mickey Zara e Balzanelli, il Balza in the Box.

Mi gaso ancora di più. Number 7 con i Medusa. Sono diventati famosissimi con le loro hit Piece of Your Heart, Paradise. Il trio dei producer milanesi candidati ai Grammy tornano a dominare la scena dance mondiale con la loro nuova production Don't Wanna Gum. Ad elevare ancora di più il livello ci pensa Harry Camomile. Senti, senti quanto è bella. Numero 7.

La tua per sempre. Questa è la Exclusive Dance Chart Number 6. È sempre l'atmosfera retro anni 80, quei ritmi da club anni 2000, catturare l'attenzione. E l'esempio è confermato ancora una volta dalla voce inconfondibile di Kesha e il groove energico di Bob Sinclair. Le note sono quelle di I Can Wait. Un vecchio pezzo.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Specchio, specchio delle mie brame, ma dimmi chi c'è la numero 5 della nostra classifica dance ufficiale. Il trio norvegese di The Bauza, eccoli, sono arrivati anche loro. Un fenomeno scandi austra, disco funk, jazz e groove internazionale. Magnetic, numero 5, The Bauza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Cacca. Insieme sono tornati alla ribalta con il remix della storica Feel My Body. E sull'Olimpo viaggia in terza New Religion, altro intramontabile classico che campiona la All It, Insomnia dei Fedless. Protagonista in voce, la splendida songwriter Bebe Rexha.

Adesso due splendide donne dentro un abito night. Da Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci curano le atmosfere tipiche delle passerelle e la hit fa divertire tutte le modelle. Runaway numero 2.

La numero uno della Exclusive Dance Chart ce la regalano gli olandesi Volanti & Other. Soffiano forte sui mulini a vento delle sette note. La cantante e cantautrice del New Jersey 54 Ultra chiude il cerchio. E in prima c'è Back to You. Quanto è bella!

0: Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, non è Francesco, numero 10, novità ai più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9, e in nuova entrata, ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026, Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli d'Italia.

Numero 7, eccolo safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: Repubblica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Si sale più belli, arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile! Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: disco novità i più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi, ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

Vanno forte le bambole di Pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia. Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento è una canzone estiva anomala, è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry Scusa Lo Siento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Popolo della Exclusive, tra maggio e giugno non voglio vedere il mugugno, ma certo vi voglio allegri, belli, felici, danzanti. Questa è la classifica dance dei più belli con Max Martinelli Show. Io sono il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Hanno fatto davvero molto presto, salutiamoli per il momento, Calypso e Joy T. Vannelli con il remix di For You and Me, Show Belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: L'aggiusto del vecchio podio raccontano che alla numero 3, 7 giorni fa, c'era Bob Sinclair e Kesha con I Can't Wait. Hey, baby,

Start, start sulla numero 15, New Entry, Ladies and Gentlemen, è il turno dell'Inmaker D.O.D., che vuol dire Daniel O'Donnell. E cosa fa lui? C'ha questa forza creativa che ha realizzato sempre brani contemporanei di ottima fattura. Nomination a Brit Award, primi posti in radio internazionali e su Beatport. New track per lui, insieme a Dilly May, in Closure, New Entry, numero 15.

E tra un break e l'altro se lo sono ricantati anche agli internazionali di tennis a Roma. Loco Loco è di Gordo, tra strofe in inglese e spagnolo. Questo pezzo non ti fa sentir mai solo. Exclusive Dance Chart, numero 14.

una posizione all'altra è davvero sempre un grande ritmo la Exclusive Dance Chart. Numero 13, e qui c'è la vera Old School House, dando vita a un groove ipnotico, travolgente e pensato per i dance floor. Raf Marchesini e Karim Razak hanno rispolverato Dansando Lambada, numero 13, sul volume, A Bailar!

Signori e signori, diamo spazio alla rubrica Back to Back, un classico uno dietro l'altro. È il momento della numero 12, una old song house del 2002 interpretata da Praise Cats e Andrea Love. È stata rimodellata da Hussle e Paul Richard. Shine on Me ha una nuova vita. E in sequenza, la undicesima, Battete le mani a tempo con Clap Your Hands. Gli addetti ai lavori sono Mark Knight e il DJ WH0. Back to Back, senti come suona.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Arriba Arriba, arriva il disco Mucho Bollente a dare lo start alle prime 10 posizioni. C'è Madame insieme a Marrakesh ed è qui che c'è bisogno di scoprire, mettere in ordine i propri pensieri. Tra identità e valori personali, la song ha grossi potenziali. Dissocievole dal Wolf, il remix Madame numero 10. Volevo capire.

2009 e ci trasferiamo nel Regno Unito, passando a salutare il produttore britannico Daniel Harlow, attivo tra scrittura, produzioni e remix nel suo ultimo album Severin. Beh, in quest'album ci ha messo dentro voci provenienti da diversi contesti, è il caso di Two Hearts, la protagonista, e Dua Lipa, tutta per voi, Number 9.

Alla Esplosive Down Short si canta, si balla ancora con più coinvolgimento. La number 8 ti fa fare tanto movimento. Mr. Topic, Becky G ci catapultano nel clima magico di Sorry Papi, un pezzo che ha già generato un importante impatto su radio e anche nei club. Pezzo audace, disco che piace. Numero 8.

0: Mamma mia, come viaggiamo in questa prima parte all'Exclusive Dance Chart con D.O.D., Ilei, Gordo, Raf Marchesini, Karim Razak, Mad Knight, Madame Marrakesh, Topic, Becky G. Si spazia nel tempo, viaggiamo nel flashback.
1: Disco flashback.
0: Per il flashback di oggi c'è Lady Violet, Dance Made in Italy anni 90. Un vinile tutto viola per conquistare addirittura un disco d'oro in Danimarca e Svezia. E il grande successo si ebbe anche e soprattutto in Italia. Inside to Outside.

0: Tra poco più forti di prima con la seconda parte della fantastica Exclusive Dance Chart. A tra poco. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

c'è anche lui tra i grandi protagonisti della Exclusive Dance Chart, l'Umbertone Balzanelli nel Balza in the Box. Tra House e Deep House, ecco l'artista Imael Angel. Sta catturando molte attenzioni e diventando virale anche su TikTok. Il rework è quello di I'm Moving to the Sun di Mickey Zara e Balzanelli. Il Balza in the Box.

Mi gaso ancora di più. Number 7 con i Medusa. Sono diventati famosissimi con le loro hit Piece of Your Heart, Paradise. Il trio dei producer milanesi candidati a Grammy tornano a dominare la scena dance mondiale con la loro nuova production Don't Wanna Gum. Ad elevare ancora di più il livello ci pensa Harry Chamomile. Senti, senti quanto è bella. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Specchio, specchio delle mie brame, ma dimmi chi c'è alla numero 5 della nostra classifica dance ufficiale. Il trio norvegese di The Bauza, eccoli, sono arrivati anche loro. Un fenomeno scandi austra, disco funk, jazz e groove internazionale. Magnetic, numero 5, The Bauza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

musica. Insieme sono tornati alla ribalta con il remix della storica Feel My Body. E sull'Olimpo viaggia in terza New Religion, altro intramontabile classico che campiona la All It Insomnia dei Fedless. Protagonista in voce, la splendida songwriter Bebe Rexha.

successo. Due splendide donne dentro un abito night. Da Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci curano le atmosfere tipiche delle passerelle. E la hit fa divertire tutte le modelle. Runaway numero 2.

La numero uno della Exclusive Dance Chart ce la regalano gli olandesi Volantia Noder. Soffiano forte sui mulini a vento delle sette note. La cantante e cantautrice del New Jersey 54 Ultra chiude il cerchio. E in prima c'è Back to You. Quanto è bella!

0: Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

è il nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it. Viaggia insieme a noi e partecipa via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647.

Salutiamo Agostino da Rosolina, ma è arrivato a Chioggia. Allora viaggiamo con la musica, ma non solo. Fate attenzione se guidate, guidate con prudenza. Pubblicità Progresso con il vostro Lorenzo Speed. Siamo pronti per un altro viaggio sonoro. Allora viaggiamo. Interagite, partecipate.

0: Piero, di ritorno dalla Giuditta, sempre come dici te, la musica universale, un bacio.
1: Ciao Lorenzo Speed, siamo più che mai pronti per un tuo fantastico viaggio sonoro. Dai, facci sognare, gioire e divertire con la tua bella musica di sempre. Grazie, Anna Maria.
2: E come non si può non ascoltare la

Bene, bene, allora vamonos, dicono anche i nostri amici Anna, Giulia, Marco ed Alberto. Ciao ragazzi, allora donde vamos, amigos? Andiamo verso il sole, l'energia, la magia, la musica, l'adrenalina.

0: Sergio dalla provincia di Caserta e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spitta. Ciao, sono Fabrizio dalla provincia di Caserta e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Mi raccomando, i vocali a volume alto, raga! 349-7267-647, Telegram e WhatsApp, come preferite, come gradite. L'importante è che interagite.

0: sei te l'esperto.
1: Sono Albina di Zanè ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spin. Sono Albina di Zanè.
2: Anche Albina di Zanè, che fa per tre.

0: Sono Agostino di Rosolina, anch'io ascolto Lorenzo Speed, Viaggi Sonori.
1: Grande, grande Agostino! E complimenti per il nome, agosto è il mese più bello dell'anno, evviva, evviva, Agostino c'è!

Zumba DJ c'è! Viaggi sonori di Lorenzo Speed, una bella rinascita, si vola, firmato il Galli Zomba DJ. Ciao Galli Zomba! E allora viaggiamo, rinasciamo, voliamo, perché noi siamo fatti per esistere, per vivere, per emozionarci, per emozionare, per abbracciarci a tempo di musica. E allora ogni volta che si muore si rinasce, perché siamo qui per imparare, evolvere, migliorare. Dai ragazzi, forza e avanti tutta con i vostri telegrammini e whatsappini, 349 72 67 647. Il viaggio sonoro è con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/Lorenzo Speed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale YouTube del qui presente Lorenzo Speed. L'iscrizione è libera e gratuita per tutti. Vi aspetto. I'm waiting for you.

0: Sono Tiziana da Chioggia, anch'io ascolto Lorenzo Speed, Viaggi Sonori, ciao!
1: Grazie, grazie, gentilissima. Allora anche Tiziana Agostino, tutti attivi a Chioggia si ascolta solo Lorenzo Speed, only Lorenzo Speed for you, per gli amici marinanti, sottomarinanti, chioggiotti e non, noi ci siamo. Salutiamo anche Danila, salutiamo il buon Galli Zomba attivissimo che dice sei un grande, avanti così. Ti auguro quello che meriti, un palcoscenico internazionale, addirittura auspico tu possa fondare un vero e proprio movimento di idee e persone. Ne hai tutte le qualità. Wow, troppo buono, troppo gentile. Dai, non diamo a Lorenzo Speed ciò che non è di Lorenzo Speed. No, scherzi a parte. Grazie Galli Zomba, sono onorato delle tue parole. Io mi limito, insomma, a mettere musica e a cercare di diffondere un po' di gioia, un po' di spensieratezza, un po' anche, perché no, di cultura musicale. Comunque veramente sono onorato delle tue parole e ti ringrazio di cuore. Ovviamente ricambio l'abbraccio e ti auguro un futuro roseo. Vamonos!

Bene, salutiamo anche Evelina da Zelarino di Mestre, se non ricordo male, Venezia. Siamo international, come diceva il buon Fabione di Monastier. E allora internazionalizziamoci. Mamma mia, mi stavo incespicando con le parole. Dite la vostra via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647, in questo nuovo viaggio sonoro, perché i viaggi sonori con Lorenzo Speed non finiscono mai.

Ricordo allora, per chi si fosse appena sintonizzato, per i vostri whatsappini e telegrammini, il numero da contattare è il 349 72 6 7 6 4 7.

Dai, dai, mi fate emozionare, poi troppi complimenti, mi monto la testa, sono un leone, quindi siamo un po' megalomani per indole. Allora il buon Gallizomba scrive anche: così è così, stoffa e talento, ma alla grande proprio. Grazie Gallizomba, un abbraccione e buon tutto a te.

Un grazie a Marco di Pordenone che ci manda una foto. Grazie Marco, che è in viaggio anche lui. Viaggia allora con la musica. La musica ci accompagna. La musica non ristagna. La musica non è solo per quelli che hanno la papagna.

Salutiamo anche Dario di Legnaro che dice: Bruno, voce possente come la sua stazza, animo genuino e gentile per quel poco che l'ho conosciuto. Ciao ribelli, Dario di Legnaro, ciao Dario! Per lo spazio infinito della musica, lo spazio con Orazio. Qui non si paga dazio. Avanti tutta allora, perché la musica è il linguaggio universale. Universal language, free voyage, viaggio libero, viaggia insieme a Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Seguitemi.

0: Ciao, sono Anna Maria.
1: Un saluto a Lorenzo Speed, il leone da microfono, da Nittubo da Padova.
2: Il leone da microfono, mi piace, dai, non mi offendo, è bello questo messaggio simpatico. Ciao Nick Turbo!
3: Le storie musicali di Lorenzo Spinta, la giusta onda sonora con questo disco. E là, Lorenzo Speed, anche oggi una bellissima selezione musicale. Grazie Lorenzo Speed per questi fantastici spazi musicali.
2: Grazie a voi che partecipate, che ci siete. Forza 349-7267-647. Lascia da parte la timidezza. Lasciati contagiare dalla spensieratezza. Senti che prelibatezza musicale, sonora.

Ornella, Mirella, Ombrella, Zitella. È solo per far la rima, Coccinella che porta fortuna, infatti è rossonera. Evviva le coccinelle! Coccinelle! Caramelle!

0: Salutiamo anche la Gabriella che fa rima con Mirella, Ornella, eccetera, eccetera. Gabriella dell'Olmo di Martellago, Venezia, c'è. Salutiamo anche Gioele ed Elena, Rossano Veneto, Vicenza, Tendenza, Potenza, la musica no, non è violenza.
1: Ciao Lorenzo, sono Gioele, con la mia nonna.
0: Grandi, grandi ragazzi, Gioele ed Elena ci sono. Grazie ragazzi, un abbraccione anche a voi.

0: Tira via le mani dalla bocca.
1: Sulla radio sentiamo che dici il nostro nome.
0: Ciao Nele.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Lorenzo.
2: Bene, bene, allora sì, dico i vostri nomi, Gioele ed Elena, Elena e Gioele. Ciao ragazzi, grazie di questo bel vocale. Abbiamo bisogno di giovani e meno giovani, abbiamo bisogno di tutti per insieme realizzare questi viaggi sonori. Allora, avanti tutta, un abbraccio a tutti quelli che ci stanno seguendo. Come on!

per i vostri telegrammini e per i vostri whatsappini. Ricordo il numero da contattare, è il 349 7267 647.

0: Un saluto qua dal DJ Felix e la Paprika da Pordenone al nostro grande amico Lorenzo Speed. Vai Lorenzo!
1: Ciao Lorenzo, l'ho appena tolta. A proposito di viaggi non signori, attenzione agli autovelox. Ciao caro!
2: Dimenticatevi di tutto e lasciate che la musica vi guidi in un viaggio emozionante. I viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: La sto ascoltando.

Grandi, grandi, dico anch'io sempre così: bonjour à tout le monde, bonsoir, bonsoir, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buona mattinata, a qualsiasi ora i viaggi sonori vanno bene e quindi i saluti sono sempre validi, a qualsiasi ora. Ormai siamo all'addirittura d'arrivo, in dirittura d'arrivo di questo viaggio sonoro, spero vi sia piaciuto. Se andate sul mio canale YouTube ci sono tantissimi video, potete mettere il vostro like, il vostro pollicione verso l'alto, ovviamente iscrivetevi al canale se vi fa piacere, se è di vostro gradimento. Supportate il vostro amico Lorenzo Speed. Bonjour, bonsoir, everywhere, in ogni dove, in ogni come, in ogni quando. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. Sì o no?

Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde. Bienvenue, welcome, welcome. Buenos dias, si dice in Sud America. O buenas noches. Facciamo anche lezioni di lingua? Non solo la lingua universale che è la musica, ma anche le lingue. È così bello imparare le lingue, conoscere le culture, le tradizioni, i riti. Senti qua, senti qua.

0: sempre con te. Lorenzo Spin, giorno e notte, la tua musica.
1: Esatto, esatto, grande Franci, è arrivato il Franci, cambiano i fusi orari perché si può ascoltare Lorenzo Speed everywhere, ovunque, ovunque voi siate, potete collegarvi alla grande rete internet e ascoltarci ovunque, da qualsiasi fuso orario, in qualsiasi orario del giorno e della notte, del pomeriggio, del mattino, quando preferite, quando gradite, www.lorenzospeed.it e www.youtube.com/lorenzospeed. Quindi salutiamo anche gli amici della Sardegna, non sono nel continente come direbbero loro, ma bensì da questa terra meravigliosa che ci segue armoniosa. E allora andiamo con un'altra radiosa canzone, senti qua. Potrebbe essere l'ultima? E chi lo sa, lo scopriremo solo ascoltando, dal fuso orario alle dita affusolate.

Così è volata via anche questa ora in compagnia di questo viaggio sonoro con il vostro Lorenzo Speed, che potete ritrovare nella grande rete internet digitando www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Mi prendo avanti e colgo già l'occasione per ringraziare quanti di voi hanno partecipato anche in questo viaggio sonoro. Vi ringrazio di cuore, vi mando un abbraccio e appuntamento ai prossimi viaggi sonori. Ma non mollate mai, restate con noi perché vi faremo viaggiare ancora.

emozionante. La musica ci fa vibrare, la musica ci fa a volte sorridere, a volte piangere, ma comunque sempre emozionare. Grazie musica, grazie amici. La musica e l'amicizia sono valori importanti di questo viaggio. Il viaggio di Lorenzo Speed giunge al termine per questa sessione, ma ce ne saranno altre, quindi tornate a trovarci, supportateci, abbracciateci.

0: Thank you very much.
1: Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire

0: You've been listening to the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor, tracking the biggest dance records across global radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Exclusive Dance Chart.
4: Popolo della Exclusive, tra maggio e giugno non voglio vedere il mugugno, ma certo vi voglio allegri, belli, felici, danzanti. Questa è la classifica dance dei più belli con Max Martinelli Show. Io sono il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
5: Lascia la chart questa settimana.
4: Hanno fatto davvero molto presto, salutiamoli per il momento, Calypso e Joy Tivannelli con il remix di For You and Me, Show Belly.

0: duoi più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Le giusto del vecchio podio raccontano che alla numero 3, 7 giorni fa, c'era Bob Sinclair e Kesha con I Can't Wait. Baby.

Start sulla numero 15, New Entry, Ladies and Gentlemen, il turno dell'Inmaker D.O.D., che vuol dire Daniel O'Donnell. E cosa fa lui? C'ha questa forza creativa che ha realizzato sempre brani contemporanei di ottima fattura. Nomination a Brit Award, primi posti in radio internazionali e su Beatport. New track per lui, insieme a Dilly May, in Closure, New Entry, numero 15.

Viola Exclusive. E tra un break e l'altro se lo sono ricantati anche agli internazionali di tennis a Roma. Loco Loco è di Gordo, tra strofe in inglese e spagnolo. Questo pezzo non ti fa sentir mai solo. Exclusive Dance Chart, numero 14.

una posizione e l'altra è davvero sempre un grande ritmo, la Exclusive Dance Chart. Numero 13, e qui c'è la vera Old School House, dando vita a un groove ipnotico, travolgente e pensato per i dance floor. Raf Marchesini e Karim Razak hanno rispolverato Danzando Lambada. Numero 13, sul volume, A Bailar!

Signore e signori, diamo spazio alla rubrica Back to Back, un classico uno dietro l'altro. È il momento della numero 12, una old song house del 2002 interpretata da Praise Cats e Andrea Love. È stata rimodellata da Hussle e Paul Richard. Shine on Me ha una nuova vita. E in sequenza, la undicesima, Battete le mani a tempo con Clap Your Hands. Gli addetti ai lavori sono Mark Knight e il DJ WH0. Back to Back, senti come suona.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word at Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

0: Leiva, arriva il disco Mucho Bollente a dare lo start alle prime 10 posizioni. C'è Madame insieme a Marrakesh ed è qui che c'è bisogno di scoprire e mettere in ordine i propri pensieri. Tra identità e valori personali, la song ha grossi potenziali. Dissocievole dal Wolf, il remix Madame numero 10. Volevo capire.
1: Tieni

9 e ci trasferiamo nel Regno Unito, passando a salutare il produttore britannico Daniel Harlow, attivo tra scrittura, produzioni e remix nel suo ultimo album Serolin. Beh, in quest'album ci ha messo dentro voci provenienti da diversi contesti. È il caso di Two Hearts, la protagonista, e Dua Lipa, tutta per voi, Number 9.

Explosive Down Short su Canta si balla ancora con più coinvolgimento. La number 8 ti fa fare tanto movimento. Mr. Topic, Becky G ci catapultano nel clima magico di Sorry Papi, un pezzo che ha già generato un importante impatto su radio e anche nei club. Pezzo audace, disco che piace. Numero 8.

0: Mamma mia, come viaggiamo in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con D.O.D., Ilei, Gordo, Raf Marchesini, Karim Razak, Mark Knight, Madame Marrakesh, Topic, Becky G. Si spazia nel tempo, viaggiamo nel flashback.
1: Disco Flashback.
0: Per il flashback di oggi c'è Lady Violet, Dance Made in Italy anni 90, un vinile tutto viola per conquistare addirittura un disco d'oro in Danimarca e Svezia. E il grande successo si ebbe anche e soprattutto in Italia. Inside

c'è anche lui tra i grandi protagonisti della Exclusive Dance Chart, l'Umbertone Balzanelli nel Balza in the Box. Tra House e Deep House, ecco l'artista Imael Angel, sta catturando molte attenzioni e diventando virale anche su TikTok. Il rework è quello di I'm Moving to the Sun di Mickey Zara e Balzanelli, il Balza in the Box.

mi gaso ancora di più. Number 7 con i Medusa. Sono diventati famosissimi con le loro hit Piece of Your Heart, Paradise. Il trio dei producer milanesi candidati a Grammy tornano a dominare la scena dance mondiale con la loro nuova production Don't Wanna Gum. Ad elevare ancora di più il livello ci pensa Harry Chamomile. Senti, senti quanto è bella. Numero 7.

diventa tua per sempre. Questa è la Exclusive Dance Chart Number 6. È sempre l'atmosfera retro anni 80, quei ritmi da club anni 2000, catturare l'attenzione. E l'esempio è confermato ancora una volta dalla voce inconfondibile di Kesha e il groove energico di Bob Sinclair. Le note sono quelle di I Can Wait, un vecchio pezzo dei New Shoots. Number

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Specchio, specchio delle mie brame, ma dimmi chi c'è la numero 5 della nostra classifica dance ufficiale. Il trio norvegese di The Bauza, eccoli, sono arrivati anche loro. Un fenomeno scandi austra, disco funk, jazz e groove internazionale. Magnetic, numero 5, The Bauza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

In pazza e si balla a gran volume anche in piazza. Il back to back, due senza interruzione, come li balli ad alta tensione. Numero 4, la guadagna Frank Moriarty con la DJ Nausica. Insieme sono tornati alla ribalta con il remix della storica Feel My Body. E sull'Olimpo viaggia in terza New Religion, altro intramontabile classico che campiona la old hit Insomnia dei Fedless. Protagonista in voce, la splendida songwriter Bebe Rexha.

due splendide donne dentro un abito night. Da Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci curano le atmosfere tipiche delle passerelle e la hit fa divertire tutte le modelle. Runaway numero 2.

La numero uno della Exclusive Dance Chart ce la regalano gli olandesi Volanti & Other. Soffiano forte sui mulini a vento delle sette note. La cantante e cantautrice del New Jersey 54 Ultra chiude il cerchio. E in prima c'è Back to You. Quanto è bella!

Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima!

0: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, non è Francesco, numero 10. Novità ai più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9 e in nuova entrata ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026. Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento

0: Martinelli,
1: Mike Jockey, Max Martinelli.
2: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli d'Italia. Rosso.

Numero 7, eccolo safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: Repubblica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Si sale i più belli. Arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. I più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile! Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada. Non so in

0: voglia pazza.
1: Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Disco novità i più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto, ciao.

0: belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa, Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione, ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi. Ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: soldi.
1: Vanno forte le bambole di pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia: Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento è una canzone estiva anomala, è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry Scusa Lo Siento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

0: alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Questa è Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it?
1: Hexágono Mix.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Can you feel it?
1: Hexágono Mix.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Va ora in onda. Sfida fra giganti. Presenta Paolo Frau.

Beh, qua veramente c'è l'imbarazzo della scelta, come già è capitato con gli artisti italiani Battisti, Daniele, De André, Gaetano e Lucio Dalla. Insomma, vi abbiamo messo in difficoltà, però attenzione, perché adesso ci sono queste 5 perle della musica internazionale, 5 perle davvero incredibili, che sono Celine Dion, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey. Abbiamo proprio iniziato con Celine Dion, il primo pezzo che abbiamo iniziato con Mariah Carey, non con Celine Dion, perché Celine Dion sarà la prossima artista che andiamo a sentire, per cui sono già è partita già la sfida tra giganti, per cui insomma andiamo intanto a ricordare cosa è capitato nelle settimane precedenti, dove abbiamo avuto le prime 5 band, dove sono ancora aperte le vostre preferenze. Potete dare la preferenza ai Pink Floyd, agli ABBA, ai Police, ai Rolling Stone e ai Beatles. Vi ricordo, i Pink Floyd hanno avuto 22 voti, i Police ne hanno avuto 3, i Rolling Stones 4, gli ABBA 2 e i Beatles 6, quindi i Beatles al secondo posto, Pink Floyd i primi e poi seguono Rolling Stones, Police e ABBA. Per quanto riguarda invece la gara che riguarda Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Lucio Dalla, questa gara è chiusa, ha vinto Lucio Battisti abbondantemente con 407 voti, seguito da Fabrizio De André con 199, Lucio Dalla con 112, Rino Gaetano con 92, allora Lucio Battisti in vantaggio assoluto vince la gara con 407 voti, seguito da Fabrizio De André, dicevo bene, 199 voti, Pino Daniele 181, Lucio Dalla 112, Rino Gaetano 92. Non facciamo confusione, vero Franco? Mi stavi già guardando male, Franco. Poi con i numeri io non ci vado molto d'accordo. Va bene, per cui questa gara è chiusa, Lucio Battisti lo ritroveremo con altri artisti per andare poi a vedere chi sarà il più forte in assoluto di questa gara, di questo nuovo format firmato Music Factory Oristano con le radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music. Franco, direttore e regista di questo appuntamento, e nella torre di Villa Urbana che ci coadiuva Radio Centrale Oristano, e poi c'è Radio Felix On Air 2026.

Beh, 5 stelle della musica internazionale. Abbiamo ascoltato prima Lead the Way con Mariah Carey e ora Celine Dion con la canzone I Knew They Ask Home. E adesso vi faccio sentire Madonna. E vi ricordo che i voti possono già partire. Come votare? Attraverso la nostra pagina Music Factory Oristano, attraverso il WhatsApp 3295745882, oppure verrete presi da noi, vi becchiamo, vi mandiamo in diretta. Non so se in questa puntata avremo qualche amico in diretta, ma sicuramente non ce la facciamo, anche perché vi facciamo sentire molto volentieri alcune canzoni di queste artiste, così la prossima settimana insomma ci sarà ancora una puntata dedicata a loro, sicuramente anche un'altra, e poi insomma la sfida tra i giganti non finisce, è appena iniziata.

bello questo jingle, mi piace, molto, molto soft, molto sexy, vero Franco? La sfida fra i giganti è iniziata con queste 5 perle, 5 voci internazionali. Adesso c'è Express Yourself, Madonna.

0: Eccola qui la sfida tra i giganti, anche con una gran voce di un artista che purtroppo non c'è più, che è Tina Turner. Questo è un pezzo di John Waite che lei ha ripreso e l'ha fatto suo, e che era Missing You, che noi abbiamo ritrovato in questa nostra puntata della sfida tra i giganti. Terza sfida, perché insomma abbiamo già detto che la prima sfida è stata di 5 band e poi abbiamo avuto 5 mostri sacri della musica italiana, e adesso Celine Dion, Madonna, Whitney Houston, Mariah Carey, e adesso avete sentito anche Tina Turner. Ascolteremo fra poco Whitney Houston insieme ad Enrique Iglesias, però voglio prima ricordarvi che questo appuntamento oggi in diretta 25 maggio 2026 a mezzogiorno, siamo partiti come sempre quasi puntuali, ok? Vi ricordo che sempre in replica potrete ritrovarlo, Sfida tra i giganti, anche con le altre radio collegate, che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale e Radio Felix On Air 2026, il mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano, la radio.

0: Beh, è davvero difficile scegliere fra queste 5 stelle della musica internazionale. Whitney Houston, un'altra di quelle artiste che purtroppo ci ha lasciati, come ci ha lasciato anche Tina Turner. Ne approfitto anche per andare a ricordare che Tina Turner ci lasciava proprio il 24 maggio, quindi ci lasciava era il 2023, quindi praticamente ieri 24 maggio 2023 ci lasciava Tina Turner, la leonessa del rock che abbiamo ascoltato prima e che è in gara con la sfida tra i giganti. E questa era Whitney Houston con Enrique Iglesias insieme Cold I Have It Easy Forever. Bene, siamo pronti per
1: sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, grazie. La radio.
0: E grazie, grazie di cuore. Ora c'è Mariah Carey, l'ascoltiamo? Beh, un'altra di quelle voci incantevoli, una di quelle voci avvolgenti. E questa è Lead the Way. L'ascoltiamo. Sfida tra giganti nelle web radio. Grazie ancora.

che bello sentire queste voci, davvero è da brivido. Lei è Mariah Carey, Lead the Way, questa è la canzone che vi vado a sentire. Lei, oltre che fare la cantante, la cantautrice, è anche attrice e anche produttrice discografica. Pensate, oltre 220 milioni di album venduti in tutto il mondo. Pensate che è annoverata tra gli artisti di maggior successo nella storia della popular music, insieme ad altre artiste durante gli anni 90. Ha poi contribuito all'ascesa della musica hip hop con il brano Fantasy, lo ricordiamo, nel 1995. Ha reso popolari le collaborazioni tra cantanti e rapper, divenute sempre più poi comuni nell'industria discografica. Ancora grazie, ciao Franco in regia, che salutiamo, grazie Franco. Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air 2026, e questa è Sfida tra i Giganti. Ritroviamo un'altra voce importante, abbiamo aperto prima con A New Day Has Come di Celine Dion, e adesso arriva Love Again, Celine Dion.

Era Celine Dion e questa era Love Again. E beh, lei è una cantante canadese conosciuta anche con il soprannome di Queen of Power Ballad. È una delle artiste musicali di maggior successo della popular music. Oltre 200 milioni di copie vendute nel mondo. Celine Dion, che abbiamo ritrovato in questo nostro primo appuntamento con la sfida tra i giganti, primo appuntamento con questi artisti. Vi voglio ricordare che nella prima puntata in vantaggio ci sono i Pink Floyd con 22 voti, potete ancora votare per queste formazioni, poi Rolling Stone con 4 voti, i Beatles con 6 voti, gli ABBA con 2, i Police con 3. Potete ancora votare perché insomma i voti sono pochini, per cui potete continuare a dare il vostro voto per fare in modo che una di queste formazioni vinca la gara. Vi ricordo che c'è tra Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio De André, Rino Gaetano e Lucio Dalla. Ha vinto Lucio Battisti con 407 voti. Poi al secondo posto incontravamo con i voti al secondo posto Fabrizio De André con 199 voti, per cui insomma questa gara credo che sia ormai ad appannaggio di Lucio Battisti. Bene, andiamo avanti con la nostra con il nostro appuntamento, la sfida tra i giganti. Cosa vuol dire? Che andiamo a scegliere veramente artisti di un calibro davvero impressionante come queste cinque donne, e adesso c'è Madonna e la troviamo con un classico, un qualcosa che sicuramente in tanti conoscono e ci fa piacere ritrovare, e si chiama La Isla Bonita.

Eccola qui, Lens la Bonita e Madonna. Luis Veronica Ciccone, nota semplicemente come Madonna, lei è una cantante, una produttrice discografica e anche attrice, ed è celebre a livello internazionale. Sì, dai primi anni Ottanta è considerata un'icona culturale del XX e del XXI secolo. Madonna, pensate che è definita The Queen of Pop, cioè la regina del pop, per le numerose innovazioni, insomma, che le ha portato alla musica pop, per avere anche ridefinito i canoni del ruolo della donna all'interno dell'industria musicale. Parleremo ancora di lei, ma ascolteremo ancora tanti pezzi che riguardano Madonna e non sono Madonna, perché adesso andiamo a sentire Tina Turner, un grande successo che la riguarda, che è Typical Mary.

0: stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.

Mamma mia, bello, bello, bello. Un'altra di quelle voci davvero incantevoli. Secondo tanti, la voce più bella al mondo. Ma c'è davvero chi le batte testa, perché insomma non è sola. Whitney Houston si deve confrontare con Mariah Carey, con Tina Turner, con Madonna, con Celine Dion, che fra un po' ritroveremo con The Power of Love. Ma prima ancora c'è Mariah Carey. Insomma, c'è davvero una bella scelta. Potete già iniziare a votare, vi ricordo, attraverso il nostro social, il nostro gruppo Music Factory Oristano, attraverso la pagina WhatsApp 329 57 45 882, il numero per dare il vostro voto. Vi parlo velocemente di Whitney Houston. Che dire, Whitney Elizabeth Houston è stata purtroppo una cantautrice, attrice, modella e anche produttrice discografica, produttrice anche cinematografica e ancora filantropa statunitense. Pensate che è conosciuta anche come The Voice, perché è considerata una delle voci più talentuose e influenti nella storia della musica.

eccola qui, Obsessed, questa è la canzone che vi ho fatto sentire di Mariah Carey nella nostra gara. Ricordo Celine Dion, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey. Queste sono le cinque voci internazionali pronte per sfidarsi fra loro nella sfida tra i giganti nelle nostre web radio. E adesso davvero devo ancora una volta ricordare le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle 20, alle 16 giovedì, venerdì alle 23 e domenica alle 10. Radio Felix On Air 26 collegata in questa giornata, in questa diretta di questo lunedì 25 maggio 2026. Poi c'è Radio Centrale, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, capitanate, gestite, coadiuvate, ma anche per questo appuntamento è lui che ci coadiuva in regia, che è il buon Franco. Dalla torre di Villa Urbana.

The Power of Love qui veramente con questa canzone, insomma, notiamo tutte le doti vocali espresse da questa grande artista internazionale che è Celine Dion. Ebbene bene, The Power of Love, la canzone che vi ho fatto sentire, e adesso riascoltiamo Madonna Luis Veronica Ciccone. Lo ricordiamo che è nata il 16 agosto del 58 al Bay City nel Michigan, cresce a Pontiac. Pensate che lei è terza di sei figli, ha cinque fratelli di nome Anthony, Martin, Paola, Christopher e Melanie. Il padre si chiama Silvio Anthony Tony Ciccone, è di origine, è il papà di Madonna, di origine italiana. I suoi genitori Gaetano Ciccone e Michelina di Luglio erano emigrati negli Stati Uniti da Pacentro, comune abruzzese nella provincia dell'Aquila, mentre la madre Madonna Luis Fortin era di origini franco-canadesi. Bene bene, piccole note, piccole curiosità che riguardano la famiglia di Madonna, grande artista anche lei, tanti sono i successi che insomma hanno contraddistinto questa artista. Ve la faccio sentire con uno dei più grandi motivi che sicuramente conoscete da questa cantante, è Like a Virgin.

Bene, bene, abbiamo, devo dire, terminato il nostro appuntamento. Siamo pronti per ascoltare l'ultima canzone. E vado a ricordare quest'artista che compete nella sfida a tre giganti. Quest'artista che purtroppo ci ha lasciati proprio il 25 maggio, quindi una data che si è ricordata ieri, di Tina Turner. È stata una cantante, attrice naturalizzata svizzera, universalmente riconosciuta come la regina del rock and roll. La sua storia è una delle sagome più iconiche del mondo della musica, caratterizzata appunto da un'ascesa folgorante, da una rinascita personale ed una incredibile carriera da solista. Un'altra di quelle artiste che davvero in tanti voterete, come voterete probabilmente anche per Celine Dion, altra grande voce internazionale, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Mariah Carey, sono le cinque voci che dovete votare. E con questo è davvero tutto, vi lascio con The Best, grande successo di Tina Turner, e con questo è tutto da parte di Paolo Fravo, davvero grazie, saluto e ringrazio Franco e tutte le radio collegate, Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Felix On Air 2026, io ero Paolo Fravo, senti, ero, sono ancora e speriamo ancora per tanto tempo, e qui nello studio 1 di Music Factory Oristano vi stiamo appunto trasmettendo da qualche settimana questo nuovo format che si chiama Sfida tra i giganti.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Popolo della Exclusive, tra maggio e giugno non voglio vedere il mugugno, ma certo vi voglio allegri, belli, felici, danzanti. Questa è la classifica dance dei più belli con Max Martinelli Show. Io sono il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Hanno fatto davvero molto presto, salutiamoli per il momento, Calypso e Joy T. Vannelli con il remix di For You and Me, Show Belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: L'aggiusto dal vecchio podio raccontano che alla numero 3, 7 giorni fa, c'era Bob Sinclair e Kesha con I Can't Wait. Seconda posizione per i The Bauza, Magnetic. Dal diavolo veste Prada 2, la numero 1 la firmavano Lady Gaga e Doechii, Runaway.

Start sulla numero 15, New Entry, Ladies and Gentlemen, il turno dell'Inmaker D.O.D., che vuol dire Daniel O'Donnell. E cosa fa lui? C'ha questa forza creativa che ha realizzato sempre brani contemporanei di ottima fattura. Nomination a Brit Award, primi posti in radio internazionali e su Beatport. New track per lui, insieme a Dilly May, in Closure, New Entry, numero 15.

Exclusive. E tra un break e l'altro se lo sono ricantati anche agli internazionali di tennis a Roma. Loco Loco è di Gordo, tra strofe in inglese e spagnolo. Questo pezzo non ti fa sentir mai solo. Exclusive Dance Chart, numero 14.

una posizione all'altra è davvero sempre un grande ritmo la Exclusive Dance Chart. Numero 13, e qui c'è la vera Old School House, dando vita a un groove ipnotico travolgente e pensato per i dance floor. Raf Marchesini e Karim Razak hanno rispolverato Dansando Lambada, numero 13, sul volume, a bailar!

Signori e signori, diamo spazio alla rubrica Back to Back, un classico uno dietro l'altro. È il momento della numero 12, una Old Song House del 2002 interpretata da Praise Guess e Andrea Love. È stata rimodellata da Axel e Paul Richard. Shine On Me ha una nuova vita. E in sequenza, la undicesima, Battete le mani a tempo con Clap Your Hands. Gli addetti ai lavori sono Mark Knight e il DJ WH0. Back to Back, senti come suona.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Arriba, arriva il disco Mucho Bollente a dare lo start alle prime 10 posizioni. C'è Madame insieme a Marrakesh ed è qui che c'è bisogno di scoprire, mettere in ordine i propri pensieri. Tra identità e valori personali, la song ha grossi potenziali. Dissocievole dal Wolf, il remix Madame numero 10. Volevo capire.

numero 9 e ci trasferiamo nel Regno Unito, passando a salutare il produttore britannico Daniel Harlow, attivo tra scrittura, produzioni e remix nel suo ultimo album Severin. Beh, in quest'album ci ha messo dentro voci provenienti da diversi contesti, è il caso di Two Hearts, la protagonista, e Dua Lipa, tutta per voi, Number 9.

Alla esplosive Down Short si canta, si balla ancora con più coinvolgimento. La number 8 ti fa fare tanto movimento. Mr. Topic, Becky G ci catapultano nel clima magico di Sorry Papi, un pezzo che ha già generato un importante impatto su radio e anche nei club. Pezzo audace, disco che piace. Numero 8.

0: Mamma mia, come viaggiamo in questa prima parte all'Exclusive Dance Chart con Dio D, Ilei, Gordo, Raf Marchesini, Karim Razak, Mark Knight, Madame Marrakesh, Topic, Becky G. Si spazia nel tempo, viaggiamo nel flashback.
1: Disco flashback.
0: Per il flashback di oggi c'è Lady Violet, Dance Made in Italy anni 90, un vinile tutto viola per conquistare addirittura un disco d'oro in Danimarca e Svezia. E il grande successo si ebbe anche e soprattutto in Italia. Inside.

0: Tra poco più forti di prima con la seconda parte della fantastica Exclusive Dance Chart. A tra poco.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000.

c'è anche lui tra i grandi protagonisti della Exclusive Dance Chart, l'Umbertone Balzanelli nel Balza in the Box. Tra House e Deep House, ecco l'artista Imael Angel, sta catturando molte attenzioni e diventando virale anche su TikTok. Il rework è quello di I'm Moving to the Sun di Mickey Zara e Balzanelli, il Balza in the Box.

mi gaso ancora di più. Number 7 con i Medusa. Sono diventati famosissimi con le loro hit Piece of Your Heart, Paradise. Il trio dei producer milanesi candidati a Grammy tornano a dominare la scena dance mondiale con la loro nuova production Don't Wanna Gum. Ad elevare ancora di più il livello ci pensa Harry Camomile. Senti, senti quanto è bella. Numero 7.

Scopri la Vivi, diventa tua per sempre. Questa è la Exclusive Dance Chart Number 6. È sempre l'atmosfera retro anni 80, quei ritmi da club anni 2000, catturare l'attenzione. E l'esempio è confermato ancora una volta dalla voce inconfondibile di Kesha e il groove energico di Bob Sinclair. Le note sono quelle di I Can Wait, un vecchio pezzo dei New Shoots. Number

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Specchio, specchio delle mie brame, ma dimmi chi c'è la numero 5 della nostra classifica dance ufficiale. Il trio norvegese di The Bauza, eccoli, sono arrivati anche loro. Un fenomeno scandi austra, disco funk, jazz e groove internazionale. Magnetic, numero 5, The Bauza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

musica. Insieme sono tornati alla ribalta con il remix della storica Feel My Body. E sull'Olimpo viaggia in terza New Religion, altro intramontabile classico che campiona la All It Insomnia dei Fedless. Protagonista in voce, la splendida songwriter Bebe Rexha. Back to back.

Adesso due splendide donne dentro un abito e una hit. Da Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci curano le atmosfere tipiche delle passerelle e la hit fa divertire tutte le modelle. Runaway numero 2.

La numero uno della Exclusive Dance Chart ce la regalano gli olandesi Volantia Noder. Soffiano forte sui mulini a vento delle sette note. La cantante e cantautrice del New Jersey 54 Ultra chiude il cerchio. E in prima c'è Back to You. Quanto è bella!

0: Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, Non è Francesco, numero 10. Novità ai più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9, e in nuova entrata, ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026, Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli d'Italia.
4: Rosso

Numero 7, eccolo safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: Repubblica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Si sale i più belli. Arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile. Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: disco novità e più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi. Ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

Vanno forte le bambole di Pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia: Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ci resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento è una canzone estiva anomala, è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry Scusa Lo Siento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.